Sün im Arstüri aschè profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, uschè a sunne d'una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na dünna vispel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il cieles blau ma zur sti stess. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema.

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono in mariner, tu a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte su un pastrull, ma bain cim zofflan halt il ciul. E non ha più tema. E sono in mariner,

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lügir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Las medias svizzeras volan transparenza e reglas claras en connex con l'intelligenza artificiale, per cui han elas elaborà in codex da comportaments. Paris Saint-Germain ed Arsenal combatten per il titolo in la Champions League. La partita de final è la fin de match a Budapest. E soprattutto in l'Engiadini, il Puschlav e la Val Müstair comincia il di surtratio sciglio esi dec sulle lif. Come trais dels temas, ciò appena per vus, oz la sis, mio nome è Olivia Christen, vien di ambitius essas della partita. La branja de media svizzera sa elaborà un codex de comportament per il diaver dell'intelligenza artificiale, curt IA. Dalla partida entrantra auter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sa il possess il pli custaivel delle medias uscia Andrea Massuger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportament duai rinforzar e segirar la confidenza in las medias. Trautor duain las medias far transparent co che las fan diever dell'intelligenza artificiale e sin contegna generat del tutto fagi da IA duai quai venir marca. In post de mediazione independent duai tractar reclamazions. En ils centres de las citats svizzeras dati dine pli paucas butias de non-food classicas, per exempel, de quellas che venden vestiadira. En medem moment venien purgidas de gastronomia e servecs adine pli importantes, servecs en il sector de la sanadat e la bellezza. Con quai continuesci alla midada de struttura ter il commerci in detail svizzer, quamos in studi della firma di immobilias Wüest Partner. La pli gronda concurrenza per las butias de non-food pia il commerci stazionar e il commerci online. All'exterior. En il combat per una fin della guerra in l'Iran, aia l'Iran fac concessions tranter auter de desister d'armas atomaras, ha dit il presidente americano Donald Trump avant las medias en la Chiasalva. Avant deven rapportar medias che ins possi acquintar proxima main con una convegna tranter il Stati Uniti e l'Iran. Quest rapport sa il pledader del Ministeri per Feiz dell'exterior iranais, Esmail Bakai refusa, quels rapports seien exagerats. Ina proposta de tractativas americana vegn examinada e la resposta vegn ins a transmetter al Pakistan sco intermediatur. Dallas tractativas davart l'applicazione di una convegna de commerci tranter l'Unione Europeica ed il Stati Uniti dati progress, tentant anche di una vecina convegna. E sai anche una lunga via uscia Bernd Lange il persura della Commissione de commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e las negoziadras sai a previs il 19 de maggio a Strasburg. Las tractativas statten sot il squitch de Donald Trump, il presidente americano annunziale amna passada, d'augmentar ils dazis sin autos e camions or de lui de 15-25%. La nav crugera cun ils cas del virus da Hanta a bord es in via en direcziun de las Inslas Canarias. En 3-4 dies doai ela sbarciar a Tenerifa, quai alla regenza spagnola a prova. Las 150 personas a bord doan venir examinadas, sce necessari tractadas e sil suenter venir transportadas en lur paiais d'origin. La mesem nan ins evacua 3 passagiers cun avions specials. La nav de crugere stada pliras dies avanti el Cap Verde, suenter che pliras persunas en s'infectadas cun il virus da Hanta. E una novità del sport, Balapè, Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il final della Champions League e nel giau de ritorno del mezz final abbastì al defensur del titolo in pari det inedin contro Bayern München. Il giau de partenza aveva il franzos guadagnà con 5-4. Il final della Champions League è il 30 de maggio a Budapest, l'adversario de Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il di comenza sur trac, surtout in l'Engiadin, il Puschlav e la Val Müstair, usciglio esidec sulle lif. Il suetre mes di stonis quintar con singuls uradis u urizi. Si gli enzig pliciaut che ir, en la regione da cui raponis quintar con 19 grad, sen sur selva trantre 14 e 12, ed en l'Engiadinota con 11 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suandans pass ston ins quitar cun naif sin via Albzu, Lugmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia e Bernina.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Franz ist nicht schon. Ich ist das. Bei Weinel prüfen wir ein Kaffee. Mein Name, liebe Foffa, sage ich euch einen guten Tag.

musica nuova, Caroline Alves. Something wrong in this last sesi undagi. E sono in painsco as barchonins da dainzis a stess ad una das chautas müder, ma as pupax fa un quai. Müder as plets clav. Auterisch in puff cus plets clav sco iau. Incredibel. I curcia dovrun, e lor hanno talciati, e lor hanno trametter e-mails, e ad una istoria. Oz a sedda mai es al di mundial das plets clav, al moment di mena perfett per la domanda. Kauns da vu a un chantipa oz a banura, x in un le, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ad il telefonin o computer. Iau po za quet einter vu eschet in buna compagnia, quais da spö ons. Un des plets clav al plü beim vis sün tot al mond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hackers zamen per quai, ma oz fus forza un bundi per müder quai. Domaun Pushmaun podessi ilora però schon esser massa tard. I vos account hecka. Sperein de nulla. I forza c'un bun plät klaff fürs Eagle Eye Cherry. Al musicist schwedeis. Fischte gescha oz nempesis cingau di cingiave l'anniversari. I blärs del cagnoschen impostüt per vida quist hit quia. Safe tonight. I scet una la banura in Svizzera romauncia. E scodit, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Alla jubilata di Eagle Eye Charity festeggia schon se 75 In Vine Jones festeggia schon 75 Javel, ma oz festeggia schon al 55 Javel. Fis jo eramo alcio, ci se podes festeggiar l'anniversario de Vine Jones e dir, ma in Vine Jones, lasciai qui, ed es la sesi saides, ed es amobot.
1: In a bella Gievgia, con la musica ter RTR.

0: Sharon Crow con All I Wanna Do qui a però RTR di Sala 6 e mezz. E per tutti questi sono stati Dollas 6 e 5 in Osana, moce di girare durante la notte. Olivia Christen con la strada più importante, novità da questa banura.
1: La branca da media svizzera sai lavorare in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entrante router l'Associazione Svizzera de Medias, l'agentura de novità Kisten SDA ed era l'SRG. Il codex de comportament vuole rinforzare e segirare la confidenza in les medias. Dalla trattativa davanti l'applicazione di una convenzione di commercio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, dati progress, tentando anche di una convenzione. E sai anche in una lunga via, uscita Bernd Lange, il presur della Commissione di Commercio nel Parlamento Europa. Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie con Tangi il finale della Champions League e nel giro di ritorno del match finale a Bastia il difensore del titolo in pari di Dinedin contro Bayern München. Il giro di partenza aveva il francese guadagnato con 5-4.
2: La meteo
3: presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Il dì comincia in differenza l'usamo con bleras nuvles, ma quella slia nell'ora vaira svelt e do dai un dì vaira sulle nive, domasi poi l'ora da ciadar singolas nuvles da cumulusi qua e là, so proprio be local ma inci puoi dar un tacca al pluvia. E vien da c'è un paio più ciata di la regione da qua era so per quintots con vardes dot graz, 13-57 graz in Surselva, 15 in Engiadina Bassa e maximal 11 gradi dai Oz in Engiadinata.
2: Vias e traffic.
0: L'inverno vuomo è stato del tutto far fagot. Oggi dai in casa differenti passi in giugno da far quint con knives in via. Per fortuna non è mai damo a spneus. Ci si può dire sur l'Albzu, sur il Lucmagne, sur il San Bernardino, sur il Splugia, sur il Malugia o er sur il Bernina e si da far quint con knives in via. Fat attenzione, impostut, chevuaut, chanzi a spneus da sta e buon viadi. Per ciò genitori, c'è un ufaun stesso planeta come da Sprogner, o c'è ne ha da torsi contatto con la banca da fiducia per un eventuale credit. Questo sarà un dei nostri temi, a mo avanti la zot, avanti la set, qui a pro RTR. Avanti la set, in desio più la sesi mezz. Za giugi, mi ci casi un buon comenza mainz del dì.
2: RTR, informativo e divertente.

Veronica Fusaro con Slot Machine, qui è però RTR. Veronica Fusaro, ozzi in un'emna, e allora si sgronza di mezzo finale dell'ESC, ella rappresenta la Svizzera. La prima prova la tenì quella esidia per creare un paio di ciaccias, ma per quale sogno a qui a provas. Teniamo spolz, ce l'arriva almeno al finale. Ed è 24 minuti dalle 7.

0: Allora, quando siamo in città, sono sul telefonin e senti il laptop o s'occupaisci con un mondo digitale. C'ho avuto l'impressione di essere dipendenti da vostri stirpins digitali. E allora dai ossa alci.
1: RTL Impuls.
0: Con Bibi Vaplan, ella si discute se viene libera, si è praticamente dipendente dal mondo digitale.
2: Fin già per diversi anni hai già visto ridurre il mio consumo digitale. Di per di hai patito quel sentimento di essere una sclava obbediente, un zombie vivente che piccia vid il manestrol del handy. Ma che arriva ora da quella attrazione e dipendenza? È il dof quel stirp. Per ir col tren, per pagare quins, per fare robes, per organizzare, per fare reclame, per fare ginnastica, per cucinare, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punto che ha da tot è stato il momento da voce ha visto in Netflix il film della grandiosa cantadora Amy Winehouse. E na sarei la televisione e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Se alci vid il film a me inspira o se quai stat be casualità, non sai. Il di devo però, nai a desdit mes abonnement da Netflix. In per di spitart, nai a mis in funzione mes handy vel, installa la belas applicazions minimales che dov per survivere e sarà il handy con tot il schnick-schnack ein tim büro. Grandius! Quai è stat il cominciamento da mia vita nova. Una vita ci ha l'oppel moment, per il vivente da schlargiar in ot ed in large. Però, quiet è se nude spela, fici quiet. Per un cervè ci desa d'usada nir pavla permanent con sensazions e sedur, da splacciar in una vita ci be viva. Qui è se tot più simpel. Ma è stesso una piente un umano in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazione a cella.

0: Mesti. Mia lingua.
1: In 14 minuti è il 7.

Ai, darà da supponer in pace in udarà a Moneada iscet un spettacle cu avant un emna al mezz final della Champions League tanto Bayern München e Paris Saint-Germain avant un emna al resultat 5-4 er es stat un pain ater. Ia za benura as 7 da mai saini Paris Saint-Germain ha raggiunt al final e potrà di meno defender al titolo che ogni anno guadagnà l'anno passato. Un gol fitchbot da Dembélé, una squadra da Bayern con poche idee. Era una squadra da Bayern che discuteva più con l'arbitro che doveva concentrarsi sul lieu. E un gol da Harry Kane massa tard per pari. Sono as motivs che non abba stupe studiast. Ma per Bayern è clair che ci des la qualpa? L'arbiter. E hai una scena, se avessi potuto decidere altro, al Mount da Leimer, grev dir, oh, as fans da Bayern dicono, ah, qua era clair, ci non era Mount, e loro avessi ciuf un'uada da Paris Saint-Germain, la carta Jelk Kocna. Un'altra però, l'hanno dato in giugno discussione, quella che Bayern ha pretais un penalti, un clair Mount, vuol dire che c'è un'uada da PSG, che ha crebot Vitinha, ha voluto tunner davanti la balla e ha tuc evidentemente al Mount, ma d'un collega de squadra. E tutto il stadio ha pretais penalti, là è la regola fitch clara, in quel caso, non dai ningun penalti, also si tocca ad un aien juader, non dai ningun penalti. Torna la balla ad un collega della squadra Vidal Maun. Hai dura manura oz per fans da Bayern München, e da questa è Fitch Blairs in Grigion. Nai compassion? Na.

6 minuts dalla 7 forzata schon vis la reclama con Dan Ndoi, la tachanda alla nazionale svizzera da Balapè, ci pende per il momento in painda per tutti, da vents de dots, come ins la der ciao. La fevra da ramasser pur tretins da Balapè, as paninis. E quest'on non sarà quel bel un album, d'impresa c'è un botto in Bibla, curan tot squadras. Io ogni al campionato mondiale da Balapè, da questo sta, in Messico, Canada e negli Stati Uniti, vuol dire, is dovra 980 portretins. 980, ma sai come portretins c'è un stato compra per implir as 980 quadrins. Per quai dai matematicers di quest a un osa fatora ci se dovra total mangi. 7.300 portretins. 7.300. Vuol dire, se sto compra passa 1.000 pacchettins e un di questi costa 9 franc e 50. Per la paese se hai 9-7 portretins da me stiamo dire che abbiamo 5 o 6 o se hai 7. Ma i costa 1 e 50. Vuol dire, implir l'album da Panini costa in media passa 1.500 francs. Ci ho avuto 2-3 pop-ups. E allora buonanotte, la buona nuova Cici Bratas portretins quel paia più o meno la metà er quai però mo blair draps 800 francs in postup per famiglie con più o fauns un bel bacun ai da mes temps za finanziare quei albums da Panini con raps da Busaccia o zindì za sto telefonar la banca e domandar per un credito.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En il Grischun erano de pli persone senza lavur, l'avril, la ragione principale è la gastronomia. Le medie svizzere volono trasparenza e regole chiare in connex con l'intelligenza artificiale, per cui hanno elaborato un codex di comportamento. E soprattutto in l'Engedina, il Puschlaf e la Valmüsteier comincia il di surtrat, il snivel si schliende in tanti esperti su interessi di dec sulle lif. Come tre del tema, ci appena per voi oggi la SIAT, mio nome è Olivia Kristen, vien di a bicius essas della partita. In Grischun erano de pli persone senza lavoro. L'avril, la quota di disoccupazione era 3,6%, con pregliac 1,3% il mais avant. L'avril erano disoccupate, sento radons 1.200 persone. La ragione dell'augmento è da far con la stagione, a comunicare l'uffici per industria, masterni e lavoro. La grande parte delle persone disoccupate, radons 600, derivano dal settore della gastronomia, l'ora suon del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. Guarda sur l'intera Svizzera il numero di persone senza lavoro si riduce, la quota è tra 3% compra gli con 3,1% il mars. La branca de media svizzera ha elaborato un codex de comportamento per il diver dell'intelligenza artificiale, kurz IA. Dalla partita, entrant rauter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sia il possesso il più custaivel delle medie, uscia Andrea Massuger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportamento è rinforzare e sedirare la confidenza in las medias. L'autor doa in les medias far transparent co che las fan diver de l'intelligenza artificiale e in contegn e generado tutto fac con IA doai quai venir marca. In post de mediazion independent doai tractar reclamazions. En l'Unione Europea volen ins scumandar applicazions d'intelligenza artificiale con las quales ins po crear o scenumnats deepfakes sexualizats. Per exempel, videos pornografics falsificats o era fotografias con persones blottas. Sin quai ens convenits representantes e representants del Cussel de l'UE e del Parlament a comunicar l'UE. Avant che ins po mettere in vigur il scumont, stonang dargli sverda il plenum del Parlament de l'UE e del Cussel de las Regenzas dels Stadis Comembers. En il combat per in fin della guerra in l'Iran, ha l'Iran fatto concessions trant rauter de desister d'armas atomares, ha dit il presidente americano Donald Trump avant les medias en la Chiasalva. Avant veven rapportar medias che sposi a quintar proxime main con in convegna trant il Stadis Uniti e l'Iran. Quest rapport sa il pledader del Ministeri per Feiz dell'Exterior Iranais, Esmail Bakai, refusa, quels rapport sa in exagerats in a proposta de tractativa americana vegna examinada e la risposta vegna ins a transmettere al Pakistan sco intermediatur. Tra le trattative davart l'applicazione di una convegna de commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti stati progress, tentant angadine vece una convegna. E sai anche in lunga via uscì a Bernd Lange il persura della Commissione de commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e les negoziaders sai previsi il 19 de maggio a Strasburg. Le trattative stattan sotto il squitch de Donald Trump, il presidente americano annunzia l'emna passata documentare il dazi sin autos e camions or de lui de 15 sin 25%. In novità del sport, Balapè Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in Serie con tangi il finale della Champions League. E nel giorno del ritorno del mezzo finale a Bastia il difensore del titolo in pari da Dinedin contro Bayern München. Il giorno di partenza aveva il francese guadagnato con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 di maggio a Budapest. L'avversario di Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il di comincia sur tratti, il snivel si schliende in tanti esperti, il suo interesse è su relief, il suo intermezzo di storia in squintar con singoli snivel di cumulus, i plove in tanti sin il pli local. Gli anzic pli ciaut che ieri in la regione di Cuira può in squintar con 12 gradi, senza sur selva tra 13 e 17 ed in legge di notte con 11 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Senil Suandans Pass, Stonitz Quintar con Knives in via, Albzu, Lucmagne, San Bernardino, Spleia, Malögia e Bernina.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Ed è stata la 7:05. Noi siamo pronti per questa giovedì del 7 di mai. Davanti noi una mezz'ora con blera buona musica, però i damo altri rumors ci sono in paese sco musica entro le orelle. In più da queste ore. E ci sono altri questi rumori, e allora non sono altri viaggi di per sé. Pisera è da lunga per un odore ai di nas, quella da caffè ci sa de rasa in cucina o in tincià o in tin bureau. I cosura caffè? Also ti ormai da caffè, sono in quel caso però, più c'è in simple, caffè può avere molto altri odori, vu straut stut. C'è nunas e c'è cides una buona macchina da caffè, dal daini, giusto scoprossum qui a pro RTR, diges, dal prossimo caffè. Mes nom Livio Foffa, za Jovision Bundi.
0: RTR, Danus, per vous.

0: RTR, quai es cumainzer al di cun classicers, sco quel des Hooters, Johnny B, eini dul di. E allora, canz au cian teni a ca benura? A tu capra la benura sco un bun program da radio, quel audio sco dal dato se qui squia la duscia e naturalmente caffè. Un, duai, trai, i vami ci danno fino all'infinito con questi caffè. O era un bel momento, ci arriva in cucina ben una botte di incine son là, vi dal baiver caffè. Quella odur, grandius. Però, io credo che se voi studiate vi dalla odur o l'assurda caffè, non studiate vi dei seguenti attributi, da kleine Ada.
1: Käsig, Kräuter, pikant und... So Nadelbaum, irgendetwas. Weiß nicht. Nicht Arfe, aber irgendwie so etwas.
0: Farza Larsch. Ich tuni schon Profis degusten Kaffee, in Painsko, prall Wien, in Suranora, da tota sorts Robas. In Brasseria de Kaffee, dai Aquaira, Quinta alla Nom, e quisquia es stata Celia Soltermann, ci dera appunto juste videl deguster Kaffee. Al prüm vien suravi dalla Polvra Mulinada, e pür do vignel ilura degusta cun Baiver. De quelle degustazions vignan fatas la questi profis mince due asimnes insieme con Pasquale Sergi, al possessur di questa brasseria da caffè. Per el es caffè passion, il punto caffè da buona qualità, dai per el alc ci cel no fes mai. Da kleine ad chai?
2: Wenn ich irgendwo bin und sehe, da ist eine Siebträgermaschine, und zuerst sage ich, ich muss einen Kaffee haben. Dann muss ich probieren. Und wenn es keine Siebträgermaschine drin ist oder kein Filter-Kaffee-Equipment hat, sondern ein Vollautomat oder ein Kapselkaffee, dann will ich keinen.
0: George Clooney, non è stato piacere le macchine automatiche o appunto di quelle con capsule sono per il tabù, non hanno di che fare bler con caffè da fitch buona qualità, ma ne Pasquale Sergi. Ma co, dai insomma caffè ci gusta e c'hai ci dovra fin ci si può bevere un caffè da data qualità. Tot quai e da più dal daini oz qui a pro RTR antis magazzins da mezzi e saira e naturalmente sun rtr.ch. Io sono a ciò voglia da baiver un ulteriore caffè e hanno dice se cantava il cides ma sono già lungi in pe ieri a mese ordi una macchina automatica e desla 7 e 6 minuti buondì
3: io vezzo insieme

In jeuvi avanura 7 mai la 7.23 in special bundi a totes scolars e scolaras ci han pel moment as examens della matura. Questa unione qui stemna crai in plena vigur e forza mo piccin tips vuot oz biologia, non sa questo un c'è stato questa biologia, se uves davai biologia forza po dato sin prender a mo anci non fai nempe una piccina lezione da biologia, tema principal uces. Adonta, c'hai son far gnu 5 minuti dalla nascenza? Preziso, in stanza su, e sono buons da mücher da limini. C'hai fa un certo umaunz 5 minuti dalla nascenza? Beh, preziso, sbraier. Differenza marcante da sviluppo. Nu a creina di una jenscia bestia, c'è quasi un creatura da spür instinct, tot eint nix d'imprender, ma quai es un fas in pisamaint. Per esempio, prol chaunt das uces. Quai is the main playlist da Spotify da più quarts da lingua. Quel chaunt venne pe dat in avant, exercita, perfeziona. I curci mancan as magisters e lor veni tot in niada quet. In Australia dai al maglia mölas. Quasi un uce, ci tuna scoin nasce da mazi pro dermatolog, e spero appunto un uce, ci des però periclità ischem. Da questa maglia mölias dai bi amo più o meno circa 300 exemplars. E il problema, as iuns maschels non san più coce lur aien balz song va. Also, coce aun da chaunter per cifer una femmina o un maschelin. E dice, aun cominciato ad imitar al chaunt da daters uces. Ant il mondo della musica si dicessi i covren semplicemente altres uces. Stupid halt, se tu es pro dating, dann detta manch in viadi col fas dialect. E se os coscia nu grigiunz, da verrezzen tutto in iada Zürich, coscia nu lessen chatter una donna oder una amia, quai nus anisio ernulia ademaint. Ma i cifren ossa aiut quist uces? Also nulles Zürich eis, den presen punto uces, scienziats proon ossa de dar da ciao in avant lion sound a quists uces e qua fa unico un playback i coach da ciao also i va online di quest uces za rechatten lasciano ir al ciao i siete che quest polen da ciao imprender grazia a registrazions coach stessen se tuner per chatter una femmina quasi un trainamento da vush per l'amour bella storia, oh? C'è chi non fa un tot. E io non so se è più scelto, c'è chi ha tavelli, c'è chi ha un son, ma questo è il Rai nell'Orenata Triada.

0: In intant is in las 7:30 RTR in Jövia as 7 da Mai. Ura per las novedades con Olivia Christen.
1: En il Grischun eran da pli persone senza lavur, l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6% comparaglia con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupate sent otra d'ond 1.200 persone, la ragione dell'augment hai da far con la stagione uscia l'ufficio per industria masterni e lavur. La branche de media svizzera sai lavorare in codex de comportamento per il diaver dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entrata auter l'Associazione Svizzera de Medias, l'agentura de novità Kisten STA adera la SRG. Il codex de comportamento doit rinforzare e segirare la confidenza in las medias. Paris Saint-Germain ha per la seconda già in serie contagi il finale della Champions League e il già di ritorno del match finale a Bastia al difensore del titolo in pari dat in ed incontro Bayern München il già di partenza venil franzos Goudagna con 5-4.
2: La meteo presentata Folk vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Nei avant c'è nu nien pra la naif faini ossa time d'avril as 7 da mai. Al di comenza in differenz lös con bleras nüvles in des surtrat, però quellas sa scholen in lura vaira svelt i do dai un di con vaira bler sulai domasi e lura da ciao singulas nüvles da cumulus i qua e la local manch poi lura erploramo un tackle. Las temperaturas erin pa in piciac como er qua eres puoi far quinto ots con verdes dot graz in surselva tanto 13-17 graz 15 in engiadina bassa in maximal manc 11 graz dai ots in engiadinata io sa pro la naif
3: vias e traffic
0: sus ats ein empe dat in differenz lös naif i geta ci des da far quint sulas vias da spas del Giulia Malögia i Bernina con naif su in via erzur l'Albzu i al Lucmagn I al San Bernardino e al Pass del Splügia sono per part quernats con Naif. Di mena fat attenzion e buon viadi. Ed es Jövia as 7 da Mai ed in Svizzera vegno fat sur da tot statistica. Es sa canta pasta, c'è nu mangia in lon, canta cafés, c'è nu bai vain, canta svaccias, chavras, chavais, si da, ma una roba non si sa in statistica mai. Nebbè, counts, romaunts e romaunts ci dà pel proprio. Perciai, e da più da quai, dai circa 10 della zots, ots qui a pro RTR.
2: RTR. Unique.

0: E schon alla fine la donna Summer con Hot Stuff. E, Sergio Wetsch, io non sono in sé qui a B, la URSS, per cui io sono anche un po' in la fine di questa musica. Non aspettiamo una grande visita, per cui io sono un po' in ordine qui in il studio, mette in ora il tappeto di sia maestà. Dal Dain in MP in 4 minuti. Al Kikeri King dal Vainch Vainchichinch, Rolf Allensbach da Dadliswil, El Jokonu Oz Runda, Duai dal Kikeri Ses, ist da Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Facciamo con Ciccio Palmer, Sergio, eh?
1: Su Wetlander, su Wetlander.
0: Non ho dal nulla.

0: So, Sergio, nu stein zu e fein la reverenza.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich in la region.
0: Nu ein nempe visita da dun rai, dal Kikeri King Vainch Vangicinch, nu ein runde duai con Rolf Allensbach da Dadliswil. Bundissa Rolf.
3: Bien di Livio.
0: Sir Rolf, per mai e l'el in sé in pain un geni, ja? Is a va a scola e lura as un sum ferms in scienzias della natura, also fisica, matematica, c'è dai l'amo tot, chemia, ja? E aters a un piccione un dun per linguas, ja? Deros a piccione quel della linguas con tot c'hanno da rebunda come in ternuglia. El para da vair tot sduai, el is stad da manster fisiker, also fisiker studia, ha però er un grand talent da linguas, el ha in preis romaunch. Quo quai? E il proprio ingegni?
3: No, no, sono io a poco, no, no. Quello è son. Il mio talento è probabilmente son la matematica e fisica.
0: Adonta, el non hai un connex col romaunc, el ha imprese romaunc per vedere che il vè simpatia per questa lingua, per vedere che il vè l'impressione, ci clinge semplicemente vai, no?
3: Esatto. Aber Valatere è schon in Tech meglio scosso Silvana, col tunna.
0: Ciao, ciao. Iauro mo Blair Wilder. Sarolf, ma curcel der scolar, der qua Claire Celvo ir pichunch anting pro las scienzias naturales, officer stat anch con linguas bun, oder der erlangt la testat ferm in seda per tot.
3: Era schon klar, che io mon in direzione scienze naturali. Mm-hmm. Aber io ho più latin in scuola.
0: Ah, ok.
3: Aber qui è buono per via della tillungaggio, qui è in causa fece logica.
0: Al latin?
3: Io ho più placere con latin.
0: E qui è l'ora aiutata di imprendere romaunch per dire mo Svelko c'è e l'ha fatto qui. Come in tal crai pro la microclub scuol? Oh?
3: Esatto.
0: E do al fatto squarz da padre Florin Meissen crai.
3: Meissen, esatto, a Leon.
0: E ho stato bello perfetto a Romaunch, ed in clea è tutto l'idioma, si dice che il po' ior con noi al Kikeri Sees, in clea da fatta Zurmiran, Sergio Guecces ne impera qui.
4: E l'angio ci già è con il nostro candidato, Rolf Allensbach.
3: E
4: perché il parozz Blair Klecch, bondè Rolf, runda dus,
0: Runda duai, e oggi ce ne siamo in set, e a digerno c'è un pronz, e dain la touch. Guy Parmalé a regalà era Papa Leo una pallotta racchetta da tennis con sottoscrizione di Roger Federer.
3: No.
4: Allo.
0: Avant Papa Leo hai dato undes altres papas che hanno cernu Leo scolur nom.
3: No.
4: Correct.
0: Svizzers e svizzeras mangiano in media l'on più o meno gli stessi blera pasta con staglianz.
4: Fallo.
0: Bruno Stanek, der all'om ci ha declarato la Svizzera live in televisione la placciata de sprims umaun sulla luna.
4: Correct.
0: In grigion dai da più lais, lax, co valadas.
4: Correct.
0: Al final della Champions League di quest'anno lui a Budapest.
4: Correct.
0: Paris Saint-Germain spetta più lunch co Arsenal su una vittoria della Champions League.
3: No.
4: Correct.
0: Oggi è al 100 aval di Dalon.
3: No.
4: Correct.
0: La commission da traffic del Cusel Nazionale è introdurre in general tempo 30 in tutte le comuns.
3: No.
4: Correct.
0: La prima band a Polo Hofer venne un teddy bear.
3: No.
4: Correct.
0: La società, questa facciamo l'indagiavola, la società aviatica Swiss ha fatto il primo quartal di quest'on da più godon che l'anno passato.
3: Sì.
4: Correct.
0: 30 milioni hanno fatto quest'on, l'anno passato 3,3 milioni, adonta più alto spreggio di kerosene. Qui è già un botto trionez. O poi un fisico mi declara cosa qua va. Entweder hanno fatto paio, ma se blera tutto. Incredibile. Sir, Rolf, in momentina tieni un po' in Batacor, ma da allora c'è un souverano che non c'è in qua da Rolf Allensbach. Tutto il resto da Sergio.
4: Endes pretensions facias correctas en eign dus trais cater cinc seis set och nov cordiales gratulations.
3: Grazie.
0: Erot vesi
3: bus. Ier est au meglier,
0: Ir na sterza. Ir venier nov. Er con Reto Lehner, no. Al Kicker ISS Special, d'era Ernhof.
3: Mia prima ronda è stata meglio.
0: Buon, also, con Nov, vesselos, er Oz.
3: Aber Nov,
0: Je da al jackpot, er Oz. Il el fan da Balapé, per vide c'è quelle pretenze della Champions League, su nida scuola della pistola.
3: In tech, a mio club preferito è Songal.
0: Stand della partita. Dal resto, c'è le sfende di San Gallen. E da una canzone grandiosa di Stahlberger. Non so se conosco quasi in cento autore, è San Gallen. E ci ha fatto una canzone di San Gallen. E là, dal resto, era avanti il meglio riguardo da Balapé Romagne di tutti i tempi, Paul Friberg. Grandiosa canzone. Hai, vale proprio la paina da Tigler e Neada. Sir Rolf, domani un ronde 3 e va verso il jackpot, eh? E dalla partita?
3: Sì, naturalmente.
0: E allora Giovinai...
3: In provenza.
0: E allora teniai i sponge e Giovinai, blera fortuna e accraccia al jackpot e proprio periclità. Arrivai, Sir Rolf, un bel dì.
3: Grazie. Un bel dì.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: try.
1: RTR al radio da e per la Svizzera Romauncias giavus un bun di 7 minuti della zotesi. In un Romaunci Romauncias esce un pevalin exclusivisem, una rarità. Podessen esser superbis da quai. Minciuni non sa Romaunci, da nunu dai i scheblers, ma counts dai. Insomma, Romauncis e Romauncias.
2: Veni. Aber ja, keine Ahnung, wie viel. 200-300 würde ich sagen.
3: Ein paar wenige Tausend, so.
4: 4000?
5: 100. Non di più.
6: 10.000 Personen.
7: Personen, j'ai aucune idee.
3: 10.000?
1: In una terra ignoranza dalle celestrais regions linguistiche si scegliano per una ricerca che non fa in EADA in celestrais regions linguistiche. Però counts da nu ci dà proprio. E questo è incredibile, quando ci dà da noi propri, non sai proprio nulla. Per il podcast Caffè Federale sono i nostri redattori Fabio Caduffi e Adrian Camartin e si cerca precis di quella domanda e un tanto altro domanda ad Andreas Gabriel dalla Lia Romauncia.
8: Per quel canigin d'ombra è data mo la statistica degli uffici federali di statistica del d'ombra per incontro di tutti e tutti e per questo avvenza bo.
9: Also, quel di, la statistica è bo esatta vonda per i Romauncias.
8: Exacta è la schon, per incontro venire a rispondere alla domanda con i dati in tutto, perché la domanda può trasa, e non è in tocca, c'è un conto mille, non tocca 60 mille.
9: Ma questo è già un po' absurdo in Svizzera. In Svizzera sono esatto, con le vacche che noi vengono, con i bens burils, con le auto, tutto qua senza, ma il romanzo è buco, e questo è in affronto.
8: Già, è una difficoltà per noi, noi, eni, con eni. Forse è per quello che tutte le persone che sono in discorso non hanno potuto da altre lunghezze.
1: L'intero discorso, ma era la differenza tra la Svizzera romancia e quelle regioni svizzere, per esempio, se non vogliamo per decisioni politiche altre con il resto della Svizzera, l'analisi è più da più il Caffè Federale. Oggi live tra le 11 e le 12 in il radio o più tardi per tornare con voi in forma da podcast. L'angelo ci vuole per questo.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En il Grischun erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la ragione principale è la gastronomia. Le medie svizzere vogliono trasparenza e regole chiare in connesso con l'intelligenza artificiale, per cui hanno elaborato un codex di comportamento. Ed il di comincia a sortire il snivel se schlien den tant spert, se il suo interesse è sulle lif. Come tra il tema, ci appena per voi oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, bendì, abicius essas della partita. In Grischun erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la quota di disoccupazione era 3,6%, comparata con 1,3% il mese avanti. L'avril erano disoccupate in totale 1.200 persone. La ragione dell'aumento è da fare con la stagione, a comunicare l'Uffici per Industria, Masterni e Lavoro. La grande parte delle persone disoccupate, radunt 600, derivano dal settore della gastronomia, l'ora sono del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. Guarda sur l'intera Svizzera, il numero di persone senza lavoro si riduce levemente, la quota è per 3%, comparata con 3,1% il marzo. La branche de media svizzera ha elaborato un codex de comportamento per il diver dell'intelligenza artificiale, kurz IA, della partita, entrante router l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sia il possesso il più stabile delle medias, uscia Andrea Massüger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportamento doveva rinforzare e segirare la confidenza in las medias. Tranter autor doain las medias far transparent co che las van diver dell'intelligenza artificiale esch in contegna generada tutta fac con IA doai quai venir marca. In post remediazione independent doai tractar reclamazions. En l'Unione Europea vogliono scomandare applicazioni di intelligenza artificiale con le quali si può creare o scenomnare deepfakes sessualizzati, per esempio videos pornografici falsificati o era fotografie con persone blotte. Sin qua hanno convenuto rappresentanti e rappresentanti del Consiglio dell'UE e del Parlamento a comunicare l'UE. Avant che si può mettere in vigore il scomando, stanno anche dargli sverda il plenum del Parlamento dell'UE ed il Consiglio delle Regenze dels Stadis Commembers. En il combat per una fin della guerra in l'Iran, ha l'Iran fatto concessions tranter auter de desister d'armas atomares, ha detto il presidente americano Donald Trump avant les medias en la Chiasalva. Avant veven rapportar medias che spossi quintar proxima main con una convegna tranter il Stadis Uniti e l'Iran. Quest rapport sa il pledader del Ministeri per Fais dell'Exterior iranais Esmail Bakai rifusa. Quels rapport sa in exagerats. In a proposta la trattativa americana venia examinata e la risposta venia ins a trasmettere al Pakistan sco intermediatur. Dalla trattativa davart l'applicazione di una convegna da commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dati progress dentant anche ad una vec in una convegna e sai anche in una lunga via uscia Bernd Lange il presur della Commissione da commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e las negoziadras sei previs il 19 maggio a Strasburg. Las trattativas statten sotto il squitch de Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato l'anno passato di aumentare il dazis in autos e camions or de lui de 15-25%. In novità del sport, Balapè, Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il finale della Champions League. En il giau de ritorno del mezzfinale a Bastia il difensore del titolo in pari de Dinedin contro Bayern München. Il giau de partenza aveva il francese guadagna con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 de maggio a Budapest. L'avversario de Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il dì comincia a sortire, il snivel si schlienda in tanti sperti e il suo interesse è su relief, il suo intermezzo di stagione squintare con singoli snivels da cumulus e plova in tanti sin il pli local. Gli anzic pli ciaut che ieri in la regione da Coira può squintare con 10 gradi, senza il selva tra 13 e 17 ed in lente di notte con 11 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Signor Suandans Paz, ton es quintar con Naifs in via, Albzu, Lucmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia, Giulia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Vin es las 8:05. C'hai un teddy bear, un kiosk, in una band bernaise come Naivel? E hanno lanciato un nuovo capitolo della storia della musica svizzera. Polo Hofer è la prima band Rumpelstilz, che è pionier del Mundart Rock e Pop in Svizzera. E dice, vegna Polo Nazionale era d'una di ciò nominato col Bab da Mundart Rock, o che Polo Hofer savesse a dit una eada?
4: Der Vater, eh? Wenn nicht der Grossvater. Ja, der Urgrossvater.
3: Hey, und der Lur Grandsitz, die Eier haben geschritt per ein Ätermotiv Historia, der Kleine amo avant la Metze ist Otz al Semperwert del Di. Mes nom Livio Fofa, The Division Bundi.
1: RTR. Unique.

0: Jeu de Mund, cul luf quia pro RTR. Jeu se daiamo pü musica rumauncia da quella ci pisera per semis, ci daun alas.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Miu num ai Ignacio Pérez Prat. Ad il momento ai mia canzun preferida siemis de las liricas an alas. Letza les li ho dedicà ad Angela Schmidt, che è venida col num Alas per nostra macchina da traslatà, e ci che taidla la canzone salù per ciai. E lo imbidì a tutti insieme con RTR, con la traslazione automatica della li romancia Alas.

Las liricas analas cun siemis al giovus da Ignacio Pérez Prat della Lia Romauncia. Jean-Pain era il bab del programma da traduer cia nom alas, o per quai agli ossa giovus già questo toc. E siamo un atomo per ora quel programma staut proprio far quel es sensazional metto tanto in text tu daisch e al vent tradut anti nündes cinch idioms o er per Romaunch Grigiuno. Ho avuto un text da Romaunch Grigiuno e l'è stata lì per Valad, Rosur Mirano, Zozilvan, può dare Ertel Metalaint un clic e ci può dare lì in vostro idioma. Alas, googlavate e allora tracciatavate.

0: Io sapro un warzin o teddy bear, un kiosk e una band bernaise che ha scritto storia da musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Dal 1971 a un Polo Hoferi, Hanneri Amann fonda insieme con un paio altri musicisti la band Rumpelstilz ad Interlaken. Nel speciale, i venza decis da far alc cinudea amo in quale ada nempe rock e pop in mundart. E qua in temps nota bene ci nus alascea iramo da quella musica in tis radios. Ma n'hai dit rock e pop? Nu constata dal tot esa nempe erfat reggae, lur prim grand hit al toc Teddy Bear. In plü veniramo pretais che qua essa stat al prim toc de reggae in lingua tudaischa in tot l'Europa. Ed insomma, es ist stat al prim hit in Mundart, in temps che in giun nuves cret che quasi insomma possibel, ma ozza van precis cincaunt onza, sed da mai dal 1900

0: 76 a quel toc n'ebbe fat al pass anti la parada da Hitz Svizzera. I ha fat nir cun chain zur notz a Polo Hofer Hanner Jaman e ses omens. Un toc ci a tuc un nerf per vicia Polo Hofer ciantea e sce co ce la liauz da velea. Quart do, a un ilora tegni amo un hit ci de stat amo pe grand, usaut ci a nun kiosk. Al rest es istoria da musica svizzer, ci appunto comenza con un warzin, un teddy bear, ci a sa gnocarnia sa cuscla ein discorso di una generazione intera avant cincauntons e qui a sonios Rumpelstilz col teddy bear.
1: Ich sitze in meinem Zimmer,

0: Alex Warren qui per RTR, di stat las Otimets, Olivia Christen con las Noitats.
1: La Vischnanca Montagna da Schons rovin del Centun maximal ma in radont 900 mili francs per rinnovare il provvediment d'Aua Pazzen Faradin. La contribuzione centunale dati dentant mo se la Confederazione subvenzionesce era in aparte nom en in comunicazione della Regenza. En il Grigion eran de pli persone senza lavoro, la vril, la quota de disoccupazione era ter 1,6% compra gli acun 1,3% il mais avant. La vril eran disoccupati sen tot radont 1.200 persone. La ragione dell'augmento è da fare con la stagione, uscire l'uffizio per industrie ma sterni il lavoro. La Swisscom ha fatto più poco svelta durante il primo quartale, comparato con il primo quartale dell'anno avanti. La svelta è riducita per radunt 4%, sin 3,6 miliardi di francs. Una delle ragioni saia l'Euro Flyvel ha comunicato la Swisscom.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: La grande pluvia ci fa sentire bene, non dai erozznuglia. Ad onta il dì comincia con blers nuvole, si qua indifferenziale, ma quelle sciolle nel loro vaire svelti. Do dai un dì con vaire bler sulai. Domazzi, poi loro da ci dar singole nuvole da cumulus e local, ma inci poi nir un paio mol, ma proprio bi local, ma inci. Vengi un po' più chiant come er, ma in la regione da qua, se poi si aspetta roz in tuanda des dot. Grazie in Surselva, tanto 13 e 17 grazie, in Engiadina Bassa 15 grazie ed in Engiadinata 11 grazie. Er domani pushman non esinuglia con pluvia, anzi i vegni der ciao più sulla lifi, di pusciuta più ciat, domani darai temperature maximali da 22 ed in sonda da 24 grazie per noi in Grigion.
2: Vias e traffic.
0: Un pain mol es il stesni, is es arts ai dat naif, is et des actual mens da frequent con naif, sul las vies das pas del Giulia, Malögia i Bernina, i er sul Albzu, Lucmagn, San Bernardino i Splügia, nus stesir cum pneus de sta. Fatemi gicas attenzion i bun viadi. E chavu sonau tant in una band. Faut musica, o out un figlio, una figlia, una biadia, una biadia, una nezza, un figliolo, una figliola, ci fa musica. E allora, cos'è lì da resta l'andar via? Amo un per minuti qui pro RTR nous presentain nempe un'occurrenza, in cui ci potessem partecipar, e qua potess forza essere l'usch per una carriera da musica nazionale o da fatta mondiale. Perciò ci va. Restan andar via, un de nos temas, amo avant les nov.
4: RTR. Informativ e divertente.

Miles Smith pisarà per un po' slanch qui in questa banura romancia e con slanch in avanti direzione avant mezz'di.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olimpics d'enviern in l'Italia ha costat 35% pli pauc che quinta. Ed en il Grischun eran de pli persunas senza lavur l'avril surtout per vide la gastronomia. Quamo dus els temas, oz, las nov. Miu nome è Olivia Christen, biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durant ils Giaus Olimpics d'enviern a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bas, a comunicare la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale e del quint final. La region saien adattazions che insai a fac durant l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun montan a radont 3,5 milions francs. Radont 900 mili francs acina prestazion vor il centun surpigliar. Il rest, radont 2,6 milions, due surpigliar la region Lombardia. La Vischnanca Montagna de Schon survende il centun maximal mai radont 900 mili francs per innovar il provvedement d'aua Pazzan Fardin. La contribuzione centunale dati dentant Mosch e la Confederazione subvenzionesce era in apart a in nomen in comunicazione della Regenza. L'Uffizio Federale d'Agricoltura ha messo in vista in contribuzione federale de radont 1 milion, previste trant rauter de renovar tutte le quattro fontaunas del provvedement d'aua Pazzan Fardin, il cost totals mont a 3,2 milions francs. En il Grischun eran de pli persone senza lavur l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6%, comparagli a con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupate in tot radont 1,200 persone. La ragione dell'augmento è da far con la stagione, a comunicare l'Uffizio per industrie e masterni lavur. La grande parte delle persone disoccupate, radont 600, derivano dal settore della gastronomia, l'ora suon del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. La Swisscom ha fatto più poco svegliata durante il primo quartal, comparagliato con il medem quartal dell'Onavant, la svegliata è riducita per un 4% sin 3,6 miliardi di francs. Una delle regioni sia l'Euro Flaivel, che ha riducito le entrate dall'affare in Italia, ha comunicato la Swisscom. Il concern di telecomunicazione a tutt'ina poteva aumentare le vette e il godoin di managi durante il primo quartal per 0,8% sin radont 1,3 miliardi di francs.
0: La meteo.
2: Il di comenza sur tratti, il snivel se schlien dentant spertes, il suent residet su deliv, il suent mes di stonis quintar con singul snivels de cumulus si plova dentant sin il pli local. Lienzig pliciaut che ier en la region de cuira ponins quintar con des doc graz, en sur selva trantar tredes ed is set, ed en lengia di noto con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suo andanz pass, ton in squintar con Naifs in via, Albzu, Lucmagne, San Bernardino, Spleia, Malögia, Giulia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ja, du hast nur lasciato la banura d'onu e cominciai in lavavo mezzdì al Melder con una pausa da caffè ed in quel connex pitch and tip. Provai da evitare in scontri o almeno in grandi discussioni con fans da Bayern München. E ci c'è un motivo da fare festa, cioè non è per vedere che Bayern München non è arrivato avanti. Dì per sé, festa d'anniversari, jubilars e jubilars del 7 mai, se tradini questo scoprossimo flot, esce in nostra compagnia.
0: RTR. Més radio. Mia lingua.

0: Per questione vezza non vuole savare 0 800 20 25 30 es el numero de telefon per torsi contact qui e con nu ant il studio o er per dar tras gratulazions.
1: La cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Avons, chapeau, però torio al telefon e tu incontri in ulteriore gratulazione l'animo d'Alder Cici festeggia oggi anniversari. Per Cici non c'è tutto ciò, gratulazione ziel grigion festeggia oggi, indifferenza lo è. Non è per ciò, gratulazione per 6 persone, un uomo e 5 donne. E qua è un uomo? Gentleman first. Na, ma noi li pervide che non fossero galanti. Pervide che è il più l'om. Carlo Tuar Arabius, festeggia oggi 45 anniversari. Io sapro le 5 donne. Evelyn Herman, anche da casa a Vela, può festeggiare oggi 60 anni. Al 66 festeggia Anna Barbla Buchli a Squal. Rosanna de Rungs a Vela può festeggiare oggi il 74 anniversari. L'81 festeggia Ida Cadonau Pfister a Vuarz. E Alfonsina Vincenz, nel casa San Giuseppe Compadialz, fa festa oggi sul 86 anniversari. Sincere gratulazioni e auguri per voi. E naturalmente eras giovus musicals scoduna davanti las 12:30 oz qui a pro RTR. E ossa es al moment per telefonar al numero c'è da tras son avanti c'è du niente monia da tras 0 800 20 25 30. C'è volat gratulare di cincia oz a 7 mai anniversari 0 800 20 25 30.

0: Sì.
1: Sal da Vinci, per sempre sì. Quai es la contribuzione italiana per l'ESC da quest'on grande finale, l'ora sonda in un emna. Io sa vai per una ulteriore gratulazione ad onta al jubilar, quel aini schon nomna. Al telefon es nempe Maria Tuor da Sumvich. Bundi, dona Maria.
2: Ja, bien dia, quella.
1: E allora, a ci gratulesch lela.
2: Io gratulans bugen e nom del Baba Steu, Nies Fil, che sta di Rebius, al Carlo Tour, el Faschivescio Scuronte Cunons, da Sorvenu Liber, a sa Gude o Scunse Cara Familia, a nus lesen di Vija del Gratula, di Vija in Biala Fiasta, per doi Gude o Sminci Bi Moment.
1: Assolutamente. E da fatta ci Liberoz, grandius, eh?
2: Ja,
1: ne weh. Ein bun Chef, stola weir, ha?
2: Koi ein bun Chef, ja, ja. Elle jente Partizipant, so schier ka, ja.
1: Aha. Schelle se weh, so Chef, si pol dir, ok, hat's ma duni lieber, ha?
2: Koi mo to schier, ja,
1: ja. Si c'hai Sala, c'è ci ja un planisade far, hat's quist anniversari?
2: Na, els han bo pi grandes organisaziuns os, perco che els fan an stiu rafirar la fiasta sindu. Engi venin as lo tots insieme.
1: Osa, dona Maria, vuoz decis pel nom Carlo. Vessi erdata mo aters noms ci deren in concurrenza, oder deri clarisciam quai da in Carlo?
2: Quai ai stau clara scia la matrice a divisau che nos mattain in Ovid, Londor, al ta veva nom Carli. Den trascoi venes da un nom Carlo.
1: E si ves dati na buoba, sa mai sa un co cel vestini nom?
2: Na, e sa io. Nelia. Coi da sento curante tu non sa io bupli.
1: Ma in quella iada non sa ve, in quella iada non sa ve, o mu da in puap o na puap, o da sa vele la ci da in puap?
2: Na, e sa veva non spuc, na.
1: Forse ci ves dati na Carlo.
2: Non sa veva non... Forza. Na, nu zvevo nas genitors, ker ni je loht, da mi dal si ne kandajla, ki mondi bojn kule na šienča, a da je nišil kazual mojn, ker zirano na loht, tako je štav baletja.
1: Absolutamente. Io so 45 giorni più tardi il Sauni Taffers ed un flot puap e el badaraccia sia mamma rispettivamente as genituars on studia videdeli ci farà la cupala la scadiola da RTR. Dona Maria, già vius tutto il buon e una bella festa e l'ora curcevuta la fauat e grazie a Fitch per il telefono. Arrivair.
2: Grazie a lei a vus ne vi. Sì, tutto. Tenvi.
3: La Cupina.
4: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: D'un pras ogni tot un pein nervus, musica e romantica. E Sergio Guetsch qui è per mai di studio.
1: Non da quella ouras.
0: Sergio, in pago mai in surpiglio stu qui a pro RTR, ier Ozlani naturalmente sa vair. C'hai temas ci saranno da dalder per te?
1: I faccio una domanda, vai in za fans da camping? Il campar è già il davos ons davanto a degna pificia in Trent una alternativa per becce campar ex nom sen campadis sur cargeas è il campar salvadi.
0: Scomoda.
1: E na, yeah. Perché il dati lieba differentes choses di risguardar, nous janne cenegnas alla sadija den cart e chanoz eren tipan vista alla findemda. Il Cordils Larers ed il Cormajdo da Igis Zitzers Concertation sonda e domenica, sonda a coira domenica a Landquart, c'è il special Terkelz Concerts, sarò er in da nos temas avant la sendes.
0: Quai i da pü in pac moment con Sergio Guedj, da mia vart fusi stat quai, mes nom Livio Foffa. Giuvigio novant, buon divertimento con RTR, stat bain, iu zai las orellas.

0: musica svizzera der RTR Florian Ascht, Michael von der Heide, savez schiglio gugent, giavigir dumengia.
1: A weis vus in giavig da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavigiai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentata da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: RTR con musica da Amy MacDonald. Il è in carta las dish.
1: Che ciausas.
0: Teofil de Rungs, da Camunz, sarò anche degna a una luna da festa. Si va cielo, guadagnea il jackpot e lanciagne con che è una nuova runda da G. Per voi altri è una pronz kelz treis ciavazins.
2: La ciausa ne è bec pli moderna. La ciausa è greva. La ciausa dati in differenti colors.
0: Ci ha già una buona idea. 0800 25 25 30. Ci lascia avere la onore da lanciare che è la nuova runda da G. RTR Ceciosas.
3: La nuova runda da G. RTR Ceciosas.
0: E se ci vens forse da mettere più da base il radio per placere. Oppala, gli spandisse il telefono e rank. Basta, non so, cercagna da venda dozza una nuova ciosa. La ciosa è bec ple moderna, la ciosa è greva, i dat ella hanno differentes colors, c'è pudess che il esserci o c'è una buona idea, 0800 25 25 30, da guadagnare da tiglier c'è una buona la valetta da 10 francs. Enza ci sto far lanciata da una nuova runda da G. Forza Shonots 0800 20 25 30. La ciosa è beple moderna, la ciosa è greva, la ciosa datil an differentes colors. C'è pudess che il esser. Il è enza ci ci vez forza shon duvro oz. Anena forma nilotra, terena incumbenza, forse ozandumanchon o forse irseira. La ciosa è beple moderna, la ciosa è greva, i datela an differentes colors. 0800 20 25 30. Scegliò la scienza che con quella lanciata e pruagna domani puspe da lanciare una nuova runda da G. La prossima runda da angivinar è con che domani puspe in carta la sdish.
1: Ciao.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olimpics d'enviern in l'Italia custa da pli che in terz pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvato contribuzioni per ingrandire l'infrastruttura de Nevar a Spleia. Come ad usare il tema Zotzles, deis mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic region durante ils Giaus Olympics d'enviern a Milano Cortina da quest'on è pli bas che quinta, concret passa 35% pli bas, a comunicare la regenza che apprendia in conoscenza del rapporto finale e del quint final. La region sa in adattazioni che inzai a fac durante l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic region montano radunt 3,5 milioni francs, radunt 900 mili francs, acina prestazione vor il centun surpi il resto radon 2,6 milioni due surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna lascia analizzare in seconda giada su entre 10 giorni c'è privels che potessero essere pli pretenziosi per il centun. Sin base del rapporto finale lascia la regenza us examinare pli profond trais mesiras che pretendono decisions del Cussel Grond. E se tratta d'optimare la gic velt tras equipes de sanitat d'introducir in program per osservare a modo coordinato la situazione e d'installare pitches d'allarme in tutto il centun. Con analizar la situazione, ils ons 2024-2025 al centun constata in tot 27 periclitazioni. La pli grande rischia per il Grischun aien la scherzetza d'elettricità in a pandemia ed era terra trembels. En il territorio de Schlis de Spleia duain ins poder engrondir l'infrastruttura de Nevar, la regenza per quai de 6 contribuzions centunales da total radont 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra S.A. Vitiers venin emprest da 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazium. Con engrondir ils indriz de Nevar duain venir creadas las premissas per poder garantir già davent a l'enciata de la giun avunde naivs in las pistas del territorio de Schis Spleia. Il proiect custa total 5,6 milions francs. Il reassicurador Swiss Re ha fatto durante il primo quartal dell'on current de pli gudogni comparagliar con il medem quartal dell'on passà. Il concern de finanzas turiciais ha podia aumentare il gudogni de concern per 19% sin 1,5 miliardas dollars. La svelta d'assicuranza essa riducida diventa 10,4 sin 10 miliardas dollars a comunicà Swiss Re. Le cifras del primo quartal mossien la ferma rentabilità uscia il CEO de Swiss Andreas Berger.
0: La meteo.
2: Il di cumenza sur traci, il snivel se schlienden tant spert es il suentresi det su le liv. Il suentremes distan ins quintar cun singul snivels da cumulus si plova den tant sin il pli local. Jens sig pli ciaut che ier en la region da cuira por ins quintar cun des doc graz en sur selva tranter tredes ed is set ed en legi di noto cun indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Singles von Dans Pass stehen ins Quintal con Naif Simvia, Alpsu, Lugmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Yeah, in soce ci so adegna puspe procurar per discussions. Campar salvadi. Ce è importante da saper di campar salvati gente voi altri in quella mezz'ora al microfono Sergio Guecci già una bella giv già

0: Bellis es a nossa compagnia las adige den cards.
1: RTL, tips e tricks per vus.
0: Campar. Ils da vos onze a degna davanto pleo ple teren trent per ciciles bec ex nom durmeir. Tendas per tendas nen campadi sur cargea e spicire noura an colonna per ir san tualeta. E in alternativa il campar salvadi. Per propa galdeir la nateira e aveir il agen pos. I dat d'antant da risguardar in per punct scens les campar salvadi, Gianna Maria Cantian, io las respostas, las pi importantes. Bunde Gianna.
2: Bungi.
0: Scuam premeneda, scuam che il reglo che il conil campar salvadi an Svizzera.
2: E nus essen eba an Svizzera, scuam con an quale otra roba e i campar salvadi becce reglo sin livel federal. Quai monta paia che mince canton a per parci zund mince vaginadi a otras leges a reglas. I mir e propi da s'informar direktamente der vaginadi niter la polizia la noc in vutlu mettersai la tenda. I dat lu dentant in a roba che vale per l'entiera Svizzera, scumando da campar an reservats, parcs nazionals, asils de salvaginia, zonas de repos per salvaginia et an territoris naturals protegies.
0: Schans lessa campar salvadi, vali il zacciapescia da risguardar la natura, gli ambienti, gli animals, evitar de far grondas caneras e risguardar tavlas da scumont, per esempio il scumont da far fi no scumandò. Egna dallas domondas, las pi urgentes, sciglie propa urgente la vaceia strocla. Tips!
2: E per la facenta grande adesso in mince cas far in rosna ni in molde de se mainz Jesus in 15 cm a fons alu an mince cas so einter fach ses duir cuvierer is excrements cun tiara ni crappa fece important prender kumpus pe i pulpier per quai fece adato in quels sachs de robidoc per exempel ad ja, dar fia i pulpier da hisli quei i propi bicce schane bung idaia per vedi prievel d'incendis. Ed era important da circa vir in a distanza da 50 meters der aues. Ed da jers pusada a reutilizabla quei schenegia naturalmente la borsa a procura per poc rumient a sa capescia quels che van a campar quels prenden puspe cun els i rumient a lascian becena vos quei anzanauas an la natira a schin lava giau lu fossi da vurdar kindrova savung ecologic.
0: Allo vala era una buona preparazione na massa, s'informar davantora testar il equipamento avant ci sa mettersen all'avventura campar salvadi.
2: E si veste plover lu vala in attenda senza rosnes num nada mensch schon fitch bler. Ad lu fa sen de planisar avon de tains per la cerce din plaz de dormir, ja, jes metter seine tende de stirai de noc pudes num nada mensch tutte nur lu schon jasserem poetsten tus. Ad importante bece de campar minia de tier de la civilizzazion ni de tiges d'alp, ad avant che metter sai la tenda fai proprio sen da examinar i platz et schinciata la verstizte d'animals salvadis lu e lu forza miglier da dangir im moment da curir in otter platz per star sur noc io cri in a visita notturna d'in Pier Salvadi sen quella sain schon pacific desister. Allo so da a mincia caser a raia ciolda ai sacca dos ai solz poi num nada mensch bain spert venir un po' frescht.
0: A mincia casa lo statos a navot plea in tapesa l'aventura in ten la natera Gianna Maria Cantiani con una survista ce ci è tot da risguardar tiglia campar salvadi.

0: La vossa GIF già in compagnia da RTR.
1: Il Challenger.
0: C'è stato tutto screcciato il nostro calendar, musica da clarinetta e contrabbass, dato il questa sera a Lyon, Marc Lardo e Daniel Seiler, elzen contrabbach, an loro arrangiamenti mossen els musica da Johann Sebastian Bach, da dena vart tot acna e nova, Sperbach sungen els er musica contemporanea, il concert da contrabbach è ant il cinema sil Platz a Lyon, questa sera alla socia den cart. Un tip per voi altri a Songiali e Conturn. Questa sera è Puspe Café Romance. In scontrar romances e romances a nostra star da compagnia, coltivare il romance in atmosfera allegrevla. Savez far questa sera ant il restaurant Brauwerk a Songiali, gist da sper la stazione principale alla set.
1: Il Challenger.
0: Givja planeta za preparar per la fendemda il cordils larers ed il cor majdoda igis cicers za legran John els concertation dus già la fendemda c'è specia il publicum c'è il special veda kels concerts. Scheinza, vosotras an pacas minutas.

0: Inter sustegna musica indigena Giganto. Zwei Chöre eine Klangwelt. Statt scretsche seniglia flyer, ci fa attenta ad usa concerts, ci ancala findemda, il cor dils Larers da Coira concertescia con il cor Masdoda Igis Zitzers, kelz concertsen sonda a Coira e domenja a Landquart. René Specia è suprastant dil cor dils Larers, e l'ola survista, so ce ci stat tot sel program. Or da che punta da vista vigne chegli ad esser concerts spezials?
1: En prima linea per quel che nies dirigent, il Pascal Weder, che è dirigent del cor Michedau Igi Stetzers, quel cala. El va a studiare musica, va a studiare in Avon, da Diu Plirs de Sessis, che è dirigente di Sis Cors, che è la regione circa 4 di quel data Diu, ho notato che il tempo che l'avevo più tempo. Qui viene adesso un concerto di Cumiau per Pascal Weder.
0: Il concerto comunabels finals mossa nera la variazione musicale si bagna da Pascal Weder square dils dus cors cresce d'antante da atmosfera musicale comunabla c'è specie il pubblicum.
1: In i dus concerts fech variants, fech con fech differents stils de cantar cors, ben scegliet tot cor. Al cor mi se dau de Igi Stetzers kommt, per exemple, ich war noch niemals in New York, de Udo Jürgens, mi et hier sin heaven de Eric Clapton, da eina in a passage in block, un canzun sin tec pli, len di africane, jesu inigada, se anglobe, kun ke vinen accompagnait, Felix Rüedi al Djembe. Nus, al cor del Slaris, nus essen itek pli lendi, pli tradizional, nus vain jem prem blok, pitosche se la sera, la noce, alla noce, canzuns de la noce del venina una von. Al secund blok, lu, itek pli varions lendi, con moine canzuns ramonce, tot se e canzuns inglese, canzuns che kinsaus es auch buen in nosses regions.
0: Da che az allegrez il pifitsch?
1: Io personalmente allegro, sin massa gli aut che vengono a Tlas als concert, jedine da concert, jedine in causa fitch unica, fitch biala, sinzvesa, sente che gli aut agosto da quei kinsa, sinza da cao alla regione, che nus essen la grande parte del cor di Slaris, jeda la regione quera contorn, vende panadoz, tocan schiers, al cor de Igi Stetzers e un pidatir che Igi Stetzers in quei sensi sa da a casa bi als concerti quei dine fei bi.
0: Ad ei rene spesha superstande del cor del Zalarers giavijagna bunga divertiment vigna per Franca Grandios il concert comunabel del cor del Zalarers del cor Masdoda Igi Stetzers sonda Basel Giacomanda racoira alas set e domenica sarò il concert una Baselgia cattolica a Landquart alas Cinch i dat dil reminenter registrazions novas dil cor dils Larers ils videos en schon online i savez vurdarels via Play RTR

0: È actual da Bashi.
1: RTR Impuls.
0: Keglia cun essere tras ora agli telefonin, so trantrain schon essere un po' inacciosa. Keglia è il punto da partenza degli impuls da dots cun Bibi Vaplan, ella preferisce la vita simpla.
2: Fingiatis per diverse ans na il giavus da reduir mes consum digital. Di per di na e pati da quel sentiment da d'essere una sclava obediente, un zombie vivent ci piccia vid il manestrel del handy. Ma cori varora da quella attrazione e dependenza, et il dof quel stierp, per ir col tren, per pagar quins, per fare robes, per organizar, per fare reclama, per fare ginnastica, per cucinar, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punct ci ami da tot è stato il moment da voce na visto in Netflix il film della grandiosa cantadura Amy Winehouse. E na sarei la televisione e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Scha alls wie del Film a mein inspira o scha quai stat be casualità nu saia. Il di de vopero naia des dit mes abonnement da Netflix. In per di spitart naia mis in funzion mes handy vel, installa la belas applicazions minimales cia dov per surviver e sarà il handy con tot il schnick-schnack aint in büro. Grandius! Quai è stat il cumanzamain da mia vita nova. Una vita ci ha l'öppel moment, per il vivente da schlargiar in ot ed in large. Però, quiet è segno da spela. Fic quiet. Per un cervè ci desa d'usada nir pavla permanent con sensazions e sedur, da splacciar in una vita ci be viva. Qui è tot più simple. Ma istess una piuent un uman in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazion a cella.
1: Impulse.

RTR accompagna vos autres la GIF già in 3 minuti ai la Zendes. Si va las novitats vogliono avanti a Berna, Adrian Camartine e Fabia Caduff s'annuncian con la più nuova edizione da Café Federal. Tranta rotta voglia per la domanda canze cantas romances e romances datil, insomma, e perché è il più greve da eruer canz. Tot che gli si va las Zendes al microfone sto Sergio Guetsch, noi sono stati in puspe alle 12 mese puntuale con le gratulazioni. Fin am pitart.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Jeus Olimpics d'enviern in l'Italia ha costato pli quinterz, pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvato contribuzioni per ingrandir l'infrastruttura de Nevar e nel territorio de Schis a Spleia. Come dus il tema sozles indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durante ils Jeus Olympics d'enviern a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bassa, comunicia la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale e dal quint final. La ragion sain adattazions durante l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun monten a radunt 3,5 milions francs. Radunt 900 mili acina prestazion vuole il centun surpigliar il Il resto, radunt 2,6 milioni di francs, doit surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna ha lasciato analizzare in seconda giada su entre 10 giorni c'è privels che potessero essere pli pretenziosi per il centun. Sin base del rapporto final, lascia la regenza us examinare pli profond tra i mesiras che pretendono decisioni del Cusel Grond. E si tratta di optimare la gitschwelt tra le equipe di sanità, di introdurre in programma per osservare a modo coordinato la situazione e di installare picchias d'allarme in tutto il centun. Con analizar la situazion ils ons 2024 e 2025 al centun constata in tot 27 periclitazions. La pli gronda rischia per il grischun aien la scherzezza d'electricitats in a pandemia e terratrembels. En il territorio de Schis de Spleia doain ins poder ingrondir l'infrastruttura de Nevar. La regenza per quai decis contribuzions centunales da total radunt 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra SA. Vitiers venin emprest da 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazion. Con ingrondir ils indriz de Nevar doain venir creades las premissers per poder garantir già da venta l'enciata de la stagiun avunde naivs in las pistas del territorio de Schis de Spleia. Il progetto costa total 5,6 milioni francs. Il quinto annual 2025 della Vischnanca de Tavau serra con un surplus d'entradas de 4,1 milioni francs. Il risultato operativo è tant per la prima giada de pi 14 giorni negativo e ha un surplus d'expenses de 2,9 milioni francs a comunicare la Vischnanca de Tavau. La ragione principale saien due decisioni della popolazione che hanno cagionato auts costs uniques. I va per la riduzione dels daivets dell'ospital de Tavau sur total 14 milioni francs e per costs de 2 milions per quai ch'ins a refusà in project de traffic. Il Parlament de Tavau tracta il quint probabel en sia sesida dels dusta fanadur.
0: La meteo.
2: Il di cumenz surtratti, il snivel se schlien den tan spertes, il suen tresidet sulle lief, il suen tremes di ston ins quintar cun singul snivels de cumulus, i plove den tan sin il pli local. Gli enzig pli ciaut che ier en la region de Cuira pon ins quintar cun des doc graz, en sur selva tranter treders e des set, ed en lengi di notte cun indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Signor suon danz pastron ins quintar cun naif sin via, Albzu, Lugmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Café Federal.
3: In cordial benvegni quell'ora emitinus en direct da Berna. Mio nome è Adrian Martin.
4: E io sono Fabia Caduff. E nos cominciamo a questa emissione con la domanda: quantes romances e quants romances daia?
5: Veni. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel. 200-300, würde ich sagen.
6: Ein paar wenige Tausend, so.
7: 4000?
8: 100. Non di più.
9: 10.000 persone.
10: Personalmente, j'ai aucune idee.
6: 10.000?
4: Circa. Quella era una ricerca sin via che avevamo fatto avanti in Peronzi, la svizzera tedesca, francese e italiana.
3: Già, ed enton esci in sai con 100 persone che c'è un romanzo, già in sinaga pulit de speras, ai si acciamo neanche si sempre de, insomma, rispondere a quella domanda. Quantos romanzos e quantos romanzos date, insomma?
4: Eine nostra mission de dazu ist, dass ihr sülz Stizis de la Statistica Romancia tante rotter weine evaluaco cia Romancias e Romancias wuschen in congual col rest de la Schweizer, ma erschi da de pü duones o de pü omens Romancias e quan so fans cials Romancias an e amo bler de pü dates weine ramassa.
3: In Fatsch, so wie uns den Ton schon aussen tradieren aus, die Radio Romansch ein wargeler Mesedat der Musiker, Musiker Schweizer, und mit der Tschunavla eine Canzone Romansch. Schau quelle, Pascal Gamboni, et Unix.

0: Unix, quoi Pascal Gamboni chanta, eschen schont nusses romanches e romanches, ma punta, quantas eschen lura insomma? Una domanda che penseivan de responder svelt, ma qua veina pensa fos. Perci che qua esosche, qua veina voglio savair de Andreas Gabriel al pledader de medias de la lia romancia.
1: De Michael sa bu esser oz dir nus che vel studia vain preregistrau qua discurs, ad adel vain us voliu savi coca qua ai usa precis con quellas statisticas de vartles romances ad ils romans, a perciai che dat cheu bu ina risposta simpla.
0: 40 mili, 50 mili, 60 mili, 100 mili, de pü o de main, Andreas Gabriel, in se vaina una simple domanda, o Adrian?
1: Absolut.
0: Nulla in se besser weir, quaccia mince romance e mince romance vein sgiur domanda in per votes, nempe quants daia de nus, quantas romances e romances daia?
2: Ja, qua è proprio una buona domanda. Sempre, credo, bocca la sei di fece importante, è il... Si è sempre da rispondere, è bo. Io credo che se noi si sente, forse più poco, forse di più.
0: Perché non si sa che? Perché è così grave da cattarora quanto ci dà?
2: Per quel che ne gira d'ombra, è data la statistica degli uffici federali di statistica, ed è d'ombra per incontrare tutti e tutti, e per questo è un bo.
1: Quindi la statistica è bo esatta vonda per i romans?
2: Esatta è la schon, per incontrare venia la buona rispondere alla domanda quanti dati in tot, perché la domanda buona trasa, e non è in tocca 50 mili, in tocca 60 mili.
1: Ma questo è già un po' absurdo in Svizzera. In Svizzera si è gesagt, quantas vacas che nos vain, quantas beins purils, quantas autos, tutto quei sansa, aber tils romanches buc, e quei buac man in affront.
2: Ja, yeah, in una difficoltà per nos. Nua, eini, quants, eini, forse è per quel che tutte le persone romanches discurne un po' d'est, d'autos lungaiz. Una greva domanda che non si rispondesse in budget con una cifra.
0: Ma che vuol dire che si improvano di accettare romances e romances, però che non è così semplice?
2: Già, io credo che sia una difficoltà della metoda, che d'ombra con improvas, con inquiste spaziali. Allora si greve 9 milioni di popolazione svizzera d'infla, l'engi 60 mili per stare quella cifra.
1: Certe cifre sind bei, wo mehr und in Zabusche gesagt ist, ich weiß nicht, ob man eigentlich mit Präkautionen sind, welche Ziffern per Wuss der Lieromanche kann relevant sein, und welche Ziffern sind zum Beispiel, sie haben schon gesagt. Es
2: ist ein bisschen important, per quel che e va per la domanda di dati in quel romanzo, in dati boh, non si massa anche a Bernas in via, domandassi se si forse in qualunque se avesse boh, ma venque un discurreuni, venque devi negare, forse nel 1938, qui veniva in disquattro lungaz nazionali, veniva un discurreuni, quei manco di informazione, quei ha da fare con cifre mal precise, se che avessero sbagliato una cifra più esatta. E la politica decide a me una cifra, se la vostra.
0: Ma esi l'ora la voglia politica ci nu dà le cifre concrete o vide c'è manci ci nu dà elles, also esca massa certa di valuar tot que nu svol forse neanche savair.
2: Io credo che la decisione della metoda de bopli fa d'ombrazions del pievel complainas.
1: Quella sveva se tocca gli on due meli, né? Qui veniva veramente in questionari a casa, che sveva un planio, mincin, veva un planio, quei. Da più dati bupli fanno eba quelles in proves, ma pli. Da più lu sanz bupli sci exact.
2: Da più lu sanz bupli exact gli on due meli, anza un quella cifra del 60 meli, che è più o meno duvrabla, se avessens di quella è d'anton veglia, o se quella astens eba pli duvra. A ti io credo che è la decisione da bupli fa in adombrazione complaina, che meno della difficoltà che in Zanfla bo 60 mili e 9 milioni.
0: Qua vuol però l'oreiro se dire in us riven erna in andretta misurar qua c'è la lingua a sviluppa loro per instradar tutte in norma sures ci sbada to nota ou se es diminuesce qua ferm o der ou ni vada ciò da qui su quando se riva loro per il momento scogna anche da savair co ci sta l'oreiro con la lingua o far l'oreiro calcolazioni approximative per guardare come va in avanti, come guardi ora in 100 anni.
2: Qual è precisa la difficoltà? Se non sapessero quante persone che abitavano, per esempio, o dentro il territorio romano, sapessero quante fonti che avessero bisogno di istruzione di romano, per quelli che hanno qui, per quelli che vivono in una vicina di romano, non sapessero nulla chi è, non sapessero quanti chi è, las domandas en essa midada els durant il zons, gli prim domandavan sent lungatge matern, sent lungatge principal, lungatge scureu, pia e grev de comprelia, ad è un pi grev de fa ina prognose.
1: Ai se buon che che els romans en schon ente in institution speciala. Se io dice la dina romans ein achma in de natira no bilangs. Quel ston esse via un autres lungats. Ad ebe grad kuns fallo in recerca, se lo hat pi grev de che mu lungats. Ni eis usel romans che schon schlem familia, ni eis il tudesch fos gedrovel de Louvre, ni el kontakt novias. Es nu se meine dicke in a tupe situation romans.
2: Essenus è, dopo gli anni 2000, ne avevo domandato se entro il lungaggio principale e c'è il lungaggio di scuola di E.O.N. Allora sapevo che le persone romane indicavano magari il tedesco, il lungaggio principale, perché hanno fatto forse scuole continuanti per il tedesco. E dice, ah, io sapevo proprio scrivere in breve antire per romane, in e-mail, in rapporto, e il tedesco. Allora sapevo che per incontrare un indicato c'è il lungaggio di scuola è un osso. Quel problema è liquidato, so senza indicare più lungaggi principali, ed è una di una persona che dice, ah, non pensavo un mio poco per indicare quel lungaggio. Le vanno in cinza a perdere per incontrare quella è la metoda dell'autodefinizione. I gingi ti es romanci, io sto a decidere se c'è la mia identità linguistica e mi flevola per dire, io indicherò quel lungaggio, lo indicherò a voi, quello è in ordine.
1: In domanda di Adina qua, also Ziffern sind nicht aufraden, eben auch zu lieber das und dann ist, also per Subventions, per Sustainsfinanzials, außer sind es auch außer keine Ziffern, nun klarer, auch wenn es ein Avantage bei den Romans, so wie in Forse der Blieden ist, wo ich weiß, in Forse der Wurst der Bien, nie als ich bitte auch dort, was er weiß, in diesem Avantage.
2: Io credo che sia un disavantaggio, per cui non si ha l'impressione che la cifra sia più bassa che quella fosse effettiva all'indicazione di un braccio atrás, teoreticamente. Per cui credo che la cifra sia bassa, flevolente la volontà politica di
1: Danes.
2: No, che la cifra è più bassa. Non si ha l'impressione che la cifra è più bassa, flevolente la volontà politica di lei sostenere il romanzo.
1: Also, più alta che lei, meglio che hai. Meglio che il sostegno per Ramonge.
2: È più lineare per incontrare questi anni, in stile 60, tutto in un po' più curante, già trovi quel per curante, ma già trovi un po' per 30, già non è quella cifra. Io credo che non sto essendo semplicemente cifre fidate per sentirsi prendere le strecce decisioni, in stile di dichiarare, ah, non scartino chi sei da plis, già da come, qua è una buona base per decidere, c'è decisione che dat lo è a dina.
0: E se allora Blair confrontats con precis quellas discussions sur de cifras e che conseguenzas che quellas han lura?
2: Ma las conseguenzas fortemens la domanda sunt la cifra venza minci gi. Io gi c'has un curioina, domanda gli offizi de statistica, prenina che ti amflas leo dentro letza a 60 milli s'has un curioina. Quando tramen buona risposta seriosa, avrei forse bulla pi falide las conseguenzas, credi eu, buca las persoonas ponderescian conscientemen, aber mincin ponderesce sotto consciente, ma gli trovi un radio o televisione romance per 30, ni 40 milli, ni trovi un c'è. Quella domanda, anza, mince gia, quella stonza è fa, per quel che non si è in sistema di maggiorità, la maggiorità decida, e non è che la maggiorità di in casa federale decide quella promozione, mince per ons, quel dreccio, per questo aveva buone cifre, perché la sappi che la decide.
1: Tu hai senso in te che venivano a vendere le cifre, piuttosto in direzione volontà, di voler mantenere il quarto lungaggio nazionale, trovi da più le letzte cifre.
2: Io credo che le cifre, neanche molte le cifre, non trescono la volontà di sostenere, e credo che. E poi c'è che gli uffici si dicono, oh, quando sei stato oggi, vabbè, non sostenendo, non c'è il bocco. Questo credo in effetti alle lunghe veste che piuttosto la difficoltà, la volontà, la coscienza che trovo qua, quella è avuto meno nella politica. Gli uffici sanno qua, la politica sa, non informare nella politica, perché non dovremmo qua. Io credo che dipende in modo dalle cifre.
0: Appunto, non dipende bene dalle cifre. E voi già siete, voi avete l'impressione, i sono di più? E da pusses romanches, sco, was indicadas dell'Ufficio Federale di Statistica, ci discorre da 40.000 ci hanno indicato il romanzo sco lingua principale. E quell'esperienza fa noi ernu. Also, si cerca un po', si chatta dappertutto di ciò in romanzo o in romanzo. Io credo che qua va a bler so scia. E se quella lì, o se ciò vostra reit, ciò weiss, da persone, si sguardesse quella, va quella proprio un po' dappertutto, in tutto il mondo.
2: Quella va dappertutto, qui è quello che noi vediamo che viene lo rondato in giù alla statistica, perché già va a essere una gara quel formulario, già va a essere un formulario, se c'è un planio, lo aveva il boss il Ramon, se ne viene un premfrost, che non va a essere reclamato con il mio lavoro, se ne va a essere indicato il Ramon, se ne mette una voce, se va a fare il mio, per incontrare quei anche bottozzi, che forse aveva 200.000 persone, che vengono domandate, se conto, se quella, se Ramonces. In le cifre che noi abbiamo discusso, l'altra è come viene visualizzato la domanda. Questa è una difficoltà. Se si mira quelle carte, si dati vicino che è tenor legge di lungaggio del Canton Grigion. Ramonces, Sursès, per esempio, che viene marcato con tutto questo. Se qui l'altra faccia che per noi è inacceptabels per quei che vien fa valer che quel territorio sia di tudest, malgrado che lei tenor legge de lungaggio cantonale a Ramonces.
0: Also stes prima una volta erni egualizà coce la confederazione pigliava il territorio romanzis, coce il grigiun pigliava il territorio romanzis.
2: Preciso, che ho dati balas brevs che vanno videneo dentro il canton grigiun gli uffici de statistica, che non svegliano in quei dapi decenni a scia, la maggiorità di quinta, vuol dire in sfana d'ombrazione sur ses, ni a lax, ni montagna de chans, cosi quale svisneon che scain per tucadas, ad in smere c'è lungac indication las personas, las personas romances indication romanci tudest, forse un italiano d'inglese, las personas de lungac tudest indication tudest.

0: mi dau la maioritat. Quei una grande difficoltà, perché che le carte datan sempre una falida impressione, bu mai cons animo bene sul territorio romano, vien tec a tec, marcaus scottudest, e quei una grande difficoltà.
1: Vuol dire la statistica discriminescia le minorità?
0: Discriminare in un grande plaid avrebbe dato una falida impressione. Ella dice che è vero che la maggiorità delle persone in quella vicinanza discorrono tudest, ad una pipinca parte del mondo, a concludere o da quel che il territorio segge tudest, gli etz, e buoci a tenor legge del lungarsi il canton grigio, ha dato in conflitto. Ad uno svesen bugenze e fraspi completas, perché non sappi o da quel prendere le drecce decisioni per la promozione.
1: Grazie Vic.
2: Grazie Vic.
0: Grazie a voi.
3: Caffè federale. Il discorso politico or dalla Chiesa federale.
4: Quand il sera grand M de mon bras, pourquoi y a plus de poissons dans la mer?

0: Nies tema oz, cons dat insumma de nus dallas romanches ad ils romanches. Nus avein odiu avon el discurs cun Andreas Gabriel dalla Lia Romancia, che gli hai propi greif dem flaceu in a cifra d'ira, nera sin alf, che muss lo è exact co è stat cul quart lungatch national dalla Svizzera. Mo greif vol bodi ca dat insumma nuot.
1: E per quei ens weine approfondit ilas differentas statisticas ci da in Svizzera ed esce nits in cercia, da vart tod las cifras romanches ci sunt intorn, in per cifras weine lura ercetà, tod interessant, però da guardar ad una con un'ul critic.
0: Exact, quei weine us diesce un odio avon el discurs gli uffizi federal de statistica a quel del Canton Grischun, ein nomnada mein da differente meini.
1: Es pot esser dir, masur,

0: Noter sun different severs der la domanda «Che es rumantsch?» o melder dit «Chi es rumantsch?»
1: Exakt, c'è vaiba per la domanda «C'è che vala ossa lu propi scovischneunca romantscha?» Fratton che gli uffizi federal mira strictamein «C'è lungatsch che vigno sa cinciau dallas plibiaras avdontas dils plibiars avdons per lu ebe decider scine vischneunca ai lu propi romantscha sa base il canton grigion sin sia legge da lungatsch. A quella quinta totes vischneunkes digl anterior territori Cep Romontsch, nur che sil meins curronte per cien de la populaziun a indicau il Romontsch dirine de monde de Vat Lungatsch, tirles vischneunkes monoling Romontsches. Punkt.
0: Konkret vol que dir che la Confederaziun d'Ombra pel moment quindes comuns Romontschs, Valera, Sagogn, Schluein, Lumnezia, Musté, Medel, Sumvitsch, Tujetsch, Trun e Breil in Surselva.
1: Juhu!
0: Ed in Engiadina sunque Schuol, Valsot, Schampf, La Valmüsteir e meis Comünzer Netz, sco Comünz Rumantschs. Il Centun Grischun d'Ombra a mod duas otters Comünz co Rumantschs nempe Lax e Surses. Fan di mena des set Comünz Rumantschs.
1: Ja, tir nossas recercas essan usus a sedicidi de stat tir la definizion degli uffizi federal de statistica consone per quoi che schia an os resultats in dig de pli paisa. A cheu dati resultats kein eba polit interessants.
0: Ja, bein. Per exempel, es guarda si la repartizion om duona. Guarda si in tut la Schweizer dai a più o mein li stes blers omens sco duones, 49,5% omens, 50,5% duones. Ils comuns romans es un po' otter. La dai de più omens sco duones, la statistica di scuola de 55% omens e 45% duones. Esce la prossima cifra a una correlazion con que nu sa vaina, ma in mince cas dis la statistica ci da ein tils comuns romans in relazion più pocs ufans cotter la media svizzera. La differenza es rimarciabla. In Romancia sun 8,5% tanter 15 e 24 ons, in Svizzera sun que 12%.
1: Kils Juvens Meunk nellas Vischneunkes Romontsches konferme e in Schguarzi la Gruppe denter 20 e 40 ans. In Schweizer fa quella o in Tierz dell'intera Populazion e las Vischneunkes Romontsches denton nian in Quart. Da lauter Wart mussen das Zifres e kadat e las Vischneunkes Romontsches in Relation in Bienton de pli Personas Pensionades kalentiere Schweizer vertonke la Kumpart de la Populazion de 60 e pli veil ei in Schweizer 20% al diember en Romontschia bunamein 33%. Perciai ai quai aschia?
0: Una explicazione probabla es che als Centers Economics sunt de chattare las regions studaisches del Grischun, Queira e Contorns, per exemple, lor Tavo.
1: Exakt, e biares personas lavuren ni van lo halt e a scola leo, ni sconus dus Fabia in summa ordeifer il Grischun a Louvra. Ad a lauter Wachteil a Generation Plevelia, Savens, no, meins mobile e biasa dels turnen lo halt eine Vase in Lurvic nativ.
0: In der Mokwell Chossa da in Nöl e pur es forse er esser motiv ci da mein giuvenes personas romances qual rest de la Schweizer. In Romancia da ja più blers singles con quella con la media Schweizer. Si las cifras ce vaina survenì de l'uffizi de statistica vez aina ce in bot la mità de las chasadas in Romancia vive be una persona. In Schweiz sunque er la grande part de tot les chasades, però con 37% un toc pi pochco ein tils comuns romanches.
1: Forse que romanches e romanches ein simple mein in pau individualists, ni que nos essen simple mein pau pli heiklis, schei va dem flein partenari ni in a partenaria. Chisa!
0: In otter Punkt sind da in Öl, es c'è la Population, ils Comuns Romans es più religiosa co la media Schweizer. La metà della Population ils Comuns Romans an indicaci sun Catholics. La media Schweizer es der 30%. E bod in quart, dicen ci sun Reformats, er quia es la media Schweizer più bassa con 22%. In Romanciesi, des dot come 5%.
1: Ja, also, gadat tenor quella cifras de pli Romances e Romances kein Katholics, a letzte Jahr, ich mein, schon klar, ni? Also, les biares wie schnell kes Romances, die Uffizi Federal de Statistica, ein halt simple meinen zu selber, a letzte Eilu halt, fernkatholik.
0: Und interessant, das sind les cifras de wartles Linguas in Grischun. E tra queste cifre sta si dir ne tretti un po' in sal. Also c'è ci nu fa star studis c'è il più sovente vendi scorito da in Grigion. Ma Hai savü chi da in tuttel grischun de pü persunas chi han da taintel talian, sco lingua principala, co persunas chi han da taintel romansch, sco lingua principala. Hai. Talian con 3,2%, romansch con 2,3%. Queste sono cifre che vengono dall'Ufficio di Statistica del Grischun.
1: Se vengono eben lo cinciao romansch, lui, soprattutto della vita privata da casa, e il mince di lavoro, trovano mo bien la mese dat il romansch, mussano eben quelle cifre. Che essono spuspetti il Centro Economico, che hanno eben bosci in flaile regioni romansches, dalla lavoro dati e biars contact zuls cum fins linguistics o quen conosce mincin, ils romans let ston pia se vis il mainz in secund lungac, per insomma se vi gudinia il peon de micedì.
0: Ai bilengs, es no, potesse dir, ma qui eser, queser un grand avantage, e se nos eschen giust del tema de lavorar, tenor la statistica lavora la grande parte della liot ci vive in comuns romans eir in quel comun, olura poggi de lunge de vent, bot 60% an indiciaci non anda più co in quart d'ura per ir a lavorar. E guardas in l'intera Svizzera, pombe giust un terzo dormir in popi lunge bonura, perci c'è l'ur viadi es più quart.
1: Questa è la forza e essa la ragione che abbiamo in terzo delle persone e le vicinanze romanze trovano halt il velo ni che vanno a paia al lavoro. La quota e la media svizzera è la quota della media svizzera mo miez e sci alta. L'antone è che le romanze e le romanze sono lue pli fitz che il resto della popolazione svizzera. Qua va in un bus avevo eroi in quelle cifre.
0: Nei, tutte queste cifre e conclusioni stai operatore con precauzione e da qui è una vera grande fattura di malgirezza, perché va in erda di avanti di Andreas Gabriel. Ma scottema da small talk per rompere il glaccio e poi è giù trovare tutte queste facts and figures.

0: Co vuschen Rumantschas? Daja un muster de votaziuns, van bleras Rumantschas e Rumantschas a l'urna, e nua as differenz ceschen las vuschs Rumantschas de las otras vuschs de la Svizra? Sin quellas domandas vain respostas. L'Uffici Federal de Statistica ens ha tramis una lista, o melder dit una listuna, e lassen ein sun sui resultats de votaziuns tenor regiun linguistica de vent del 2014. Finter las ultimas votaziuns de quiston del 2026.
1: Ja, ter las votaziuns dil maig vargau, leu dat, per exempel, en egl che la Romontschia ha detg il pli clar na all'iniziativa SRG-SSR, quella che leva reduzì la taxa da radio e televisione in 200 francs. 70% han mess in na e l'urna, bunamein 10% pli col risultat nazional. In altro esempio, che fa forse gnang sci sur sta, è la votazione davart la revisione della legge federale da caccia, quella è stata von 6 ans. A Leomavi, dentro l'auter, è per la domanda schei du a essere possibile da città lufs, schon avon kai an faci donna, also pia moda preventiva. Las vischneunches romanches eren claramein per su entra de regular pli semplis lufs, a 100% an leu dic gie la revisione della legge da caccia.
0: Svizzera romanche, vesemo la svizzera italiana, dite da sci con 52% e la svizzera francese e tudaisce han refusato l'iniziativa con 44% e 48%. Questa è la votazione in quella c'è la svizzera romanche as differenziesce al più ferm de celles regions linguisticus guardant sulle votazioni nazionales de vende del 2014.
1: Mo è quoi votum claro del grigion per la midada della legge da caccia a bose viu volvere il risultato, bien c'un conte dus per cien delle svotante e delle svotante in entire Svizzera a Gelurietch na a quella midada. Oz san las autoritas denton tutti in città pli sperz certs lufs, ma per fascio in pigne excurse un il comitè de referendum contra in a seconda revisione della legge da caccia a il 2023 busevurim na a vonda sottoscriptions da schia a letzelu ida en vigur. Ma an avans della liste che nus avain survenu degli Uffici Federal de Statistica quella avrei uns schau analisada d'ina intelligenza artificiale. E la conclusione de letzte ei, che la Svizzera Romontscha vuge per regla pli conservativ schol rest de la Svizzera, aschins cumpareia las regions linguisticas ei la Romontschia la pli conservativa de quellas quatter. Aschia an iniziativas progressives, sociales, nica volen de pli ecologia, fet gref de sovigny sustegn elles vischneunkes Romontschas, temes urbans, den virgulettes seniasters, an apparente mein pli gref elle Romontschia schoen celles regions linguistiques.
0: E te ci da eri nöglies che in Romontschia van si sguarda sulla procentuale della participazion pi poches persunas a vujar in congual col rest della Svizzera. In media van pi poches Romontschas e Romontschas a l'urna. I da però er singulas votazions in giocella participazion Romantia es ficiotta e qui es erdes cio una votazione ci da fermi nöl nem per la revisione della legge da caccia. Lasso niz 67% della Romantia all'urna, quas fic bler ter les otras regions linguisticas sunt costat circa 10% pi poc. Ed er ter les votazions de vart Covid es stata la participazione finter 65% e er pro l'iniziativa da ciure dera la participazione Romantia ficiotta con 65%. Ma l'aia dera la participazione era in tutte le regioni linguistiche stirata.
1: Exact. Ed alla fine avrei uns un schau analizzare l'intelligenza artificiale nur che le svischneunche romanges hanno proprio votato fech auter che la maggiorità delle Svizzere e delle Svizzers ed eben gli esempi i più chiari avrei uns schon odio quel della votazione da vart la legge federale da caccia in pievel da cacciadures e cacciadures halt.
0: Ed in altro esempio es la votazione della tredje javla renta d'AVS. La Romantschia aveva detto con 48% di no a quella, intanto la Svizzera ha accettato la tredje javla con 58%. Ma un altro esempio, quel fa forse star stutta vus, giusto con cui la Romantschia vuole in sé fitch conservativ tenor l'analisi delle date, di mena al secund progetto de votazions in giocella Romancia a vuja otter con la Svizzera es ter l'immigrazione de massa. Intant c'è l'iniziativa es passata all'urna con 50,3% non è la passata in Romancia. Romancias e Romancias vessan refusa l'iniziativa con 54%, be 46% della Romancia han dit de sci. Interessant, dav Zaires c'è la gronda parte della regione. Tu daisch c'è in grigion, ves vuja per l'iniziativa. Also qui daia un fos de röst in grigion tanter la Romancia e la parte tu daisch c'è.
1: Ah, ni fos in fos de bizocals. Na, specia, specia. E un meier, de capunz. Das quels con biacagir
0: sgirtau.
1: Con groma scesch com ihr mumma fa.
0: I dei bacentar.
1: Apropos fos linguistic, covesa nacimain ils Welschs nus romans, de c'è impression a la Svizzera italofona e germanofona. E quai, sclerinus eum, en quell'ura.

0: El es lustig. El sa imitar persunas ed el es un de nos satiricers de casa, Giancarlo Candinas. Ed el ha gnü un idea per cha de pü romances e romans pon far part de la statistica.
1: Ja, in spot de reclama per la romancia del territori romansch.
2: Vus vois, ja vau tot. Hotels de wellness, suites panoramiques, late checkout. Lu es es vus prompts per nova exclusivitat. Boim veni tir vacanzas per a monch in lungaj ca bo min cinca pescio.
3: Deo sum Martin Candinas, a quei sa io propi conforma.
2: Durant ca tot se ca pescio no zendi per ingles, a se senten sco spagnols grazia a Duolingo, va in pass vina von. Tirnus experimentois vus. Discurs cun effect de surprese cun aites e cordins, ploins d'idioms cam bunumen nuot comunabel. Vusem pustois capunz, a survenis maluns. Vits cint vin struge de pronuncia, rueun, mistair, stiamf, nie stiarl.
3: Clar, quis ane biare monchs bosco di.
2: 0,43% de la populazione in Svizzera discurre romansch, meins che il serb ni croat. Al romansch ois in plans 10 dels lungaggs che vengono discurri in Svizzera. Plans 10 hat es bunumain in Diploma Olympic.
3: Genus essen boins in plans 10 in quella rangezion, aber tier le subvenzions essens naturalmein alla testa.
2: 33% de quels che discurren romansch an 60% ni de pli. In publicum rutinau, cun via pazienzia, a fei stabile tradizion linguistica.
3: Quoi sau de haldebi tir tirnus, a rabius tiri melda, ni a romansch tir le metleina. Cars burgois, romansch oi de pli camo in lungat. Romansch oi ina decisiun. La decisiun pode capitot, ma tutina fa vinavon.
2: Vacanzas per a monch.
3: A scioia che vus vai suenter e fa gex o dels unterlenders.
2: Ramonch bo per tots, ma forza per vus. Reservoios, avon che si ti capisce.
0: Scetce alla fin pon de più persone indicar per la statistica ci sun romances.
1: Exact, exact.
0: E dunque esi temp per nos per dar in avò a cuore alla controlla delle ondes romances e per vus probabil esi temp de mangiar giantar. Io non sevas a quants per cent delle romances ci mangian punct les dudes, ma un buon appetit già vigina in mince cas a tuotas e tuots.
1: E tocca nel magazzino de mies di, ossa è un musica svizzera, nus essen le puspoi du di en bien in Mainz. In bien appetit e vina von bien divertiment col program da RTR. Meu nome è Adrian Camartin.
0: E io sono Fabia Caduff. A bunens da dir.
1: Ciao insieme. Café Federale.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il concept de traffic olympic costa 2 milioni di pauga al Canton Grischun. Klasse anstai de massa, l'anteriura biatleta Salina Gasparin fundescia in una scuola privata a Quera. Lu in che gi meronda na vos?
2: Al pensar general è semido, però er las condizions da rom en samidades, cia las interpreses en sa faces fermes, setzes.
1: Ascia che la ela energivelt a Savognin a fac seu due a vin schligiada. A su enteren di Jons e Adler Mannheim de retorn alla Coppa Spengler. Jeles dodis, ja son Gergine Janki in bi a bien mezzgi. Suenter els Jocs Olímpics d'unviern a Milano Cortina vegn fa giuquin. Il concept de traffic per evitar un caos de traffic tras il Grischun a quest'au marcant pi pauc ca calculau. Quai fa il cantun a Saveots, Nora Fischer, cun un qual detall.
3: Custau agi il concept de traffic redun 3,2 milions francs anstai de 5,1. Quai è in varga 31% pi pauc a spiciau, alla regenza Grischun a comunicau. La reduzione dei costi è stata possibile grazie ad adattazioni flessibili al diember di visitatori e visitatori, quel è stato Pipinska calcolato. Circa 40.000 persone hanno necessitato il traffico pubblico dentro Zernetz, la Val Misteir e Livigno. Durante il giorno del gran traffico in Varga 2.500 persone viaggiate con bus e treni della Svizzera e l'Italia. Tenor il canton agi il concept de traffic funzionau bein. Pia persunas agi mi daus il traffic public ad agi dau nigins grons problems de traffic. Radun 9.000 francs vul il canton set surprender. Il rest, circa 2,6 milions, due la regiun Lombardia paga. Il canton venia ad informar la regiun italiana ad intima ella de paga quella summa, tenor la consigliera governativa Carmelia Meissen.
1: A nus restenti ir comunicazions della regenza a masira scuiva per schmanaccias a prigels pigrons las novitats oz cun Maria Fiali.
4: La regenza Grischuna ha lasciato analizzare in una seconda giada su entre 10 ons c'è prigels che potessen essere il più pretenzius per il cantun. Sin base del rapporto finale, lascia la regenza us examinare più profond tres misures che pretendono decisioni del Consiglio Grond. Isa tratta di optimare la GIT-Schwelt tras equipe e sanità, di introdurre un programma per osservare in modo coordinato la situazione e di installare pitches d'allarme in tutto il cantun. La analisi dels ONS 2024 e 2025 mostra in tutto 27 periclitazioni. Le tre rischi, le più grandi per il cantun, sono la mancanza di forza elettrica, in una pandemia, e terratrembles. Il territorio di Schis, di Spleia, sorvegna su steng del cantun. Guai per poter ingrandire l'infrastruttura di Navarre. La regenza Grischuna ha deciso contribuzioni da total var 1 milione francs per mans della Tambo Finanz Infra SA. Vitiers vengono imprestati 1,2 milioni di francs nel rom della nuova politica regionale della Confederazione. Con ingrandire il indirizzo di Navarre, doveva venire garantito che detta già diventa l'ancetta della stagione a Wundenaif, sin las piste del territorio di Schis Spleia. Il progetto costa in tutto 5,6 milioni di francs. La Vishnanka Montagna de Schons sorvegna del cantun maximal main var 900 mili francs per rinnovare il provvedimento au a pazzen verdin. La contribuzione cantonale dati dentant mo, se la Confederazione subvenzionesce era in apart, ainum, in una comunicazione della regenza. L'Uffizio federale d'agricoltura ha messo in vista in una contribuzione federale da var 1 milione francs. Previs è tranter auter de renovar tut las quattro fontaunas del provvedimento d'aua pazzen verdin. Il costo total smunten a 3,2 milions francs. Il mars è da pi paucas per notazions en el Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e queston stada baut, uscia che las vacanzas da sport an en els plirs chantuns cia giliu durante il favri. Tenor l'Uffizi per economia e turismo Grischun, aia il mars en tut davar 500.000 pernotaziuns en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da pernotaziuns en el Grischun e guarda sur l'entira Svizzera pitos grond. Qua è il dumbre in media si riduzì ben per 5%, sco l'Uffizio federale de statistica ha annunzia.
1: Ed è un sport da pistrugine, ma si clar che il team Canada veng bu uon al turnier de hockey da tradizione Tavau, d'anton è su enter indigions in club Tudesch de return.
4: Per la Coppa Spengler venien conoscendo in ulteriore equipa che veng ad essere della partita. Il club Tudesch Adler Mannheim, che veng uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Beaumont. Uscia in usan conoscenz cinch dal sen tutti teams che vengono a giocare la Coppa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau, in qua il US Collegiate Selects, il Frölunda HC e il SCL Tigers.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il mio zio con RTR con us venne un pinau de Qualstones. Lascia vostra cesca e ci civit c'è d'una ciccia zuppa na a. Quai è in rumors di una degustazione da ciccia che io sapevo neanche chi sa e degustà. La risposta è un po' più tardi nel magazzin. Lo udinza in scolara che gi...
5: Alla cifce vestu e pilir liber e va trovo player stessa da giocar per fare mis sport.
1: Seu sport è scella a in mumma prominenta Selina Gasparin e buil biathlon mo ben ginnastica artistica. Per da meire structuras al gi de sia figlia ed ad autors affons a Selina fundau in a scola privata. A fundau avon quindi jons es just temps de calà, qualca manaula e la energivelt ca fac ses duis ad anton in gevis.
2: C'è la persistenza, sei un po' in slogan, ma vinci vinci e vivi lo siva.
1: Da coca e drova bupli l'organizzazione per perseguità quai credo, udis grazzo enter un qual dettaglio. Da Laura.
0: La meteo.
4: Il suo intermezzo dati per gronda parte aura sui aiva, sulle montagne potessi lo calma e dar plievgia. Le temperature maximali entrante di 12 gradi a quira ed 11 gradi in l'ingedina auto.
0: Vias e traffic.
4: Con Knives in via e si da quintars nel Pass Alpsu, Lucmagne e San Bernardino.
1: Quel magazzino di Masgida d'RTR è in hoi di Esvergau las 12. Ella ha in nuova visione l'anteriore biatleta Selina Gasparin. Ella ha fondato quera la nuova scuola privata retica. Sia visione, sia fina mira, de pli classa, ca massa. Combina scuola a movimento a sport. Da alza fonza vunda temps, sper gli orari de scuola obbligatori de fa sport ni autor sobis. De pli gleiti in on marcia us il proiect de pilot con 4 materiali. Tacces per quella scuola privata retica da Selina Gasparin e suo confondatur Matej Petrovic. Per Andrija Šerdepli da visione fino a miras e purgidas a Naja de Rungs fac in a visita.
6: Metter sua tet la scuola, il hobby ed il temp libri in un di, quessaia per bleres persunas una sfida. Per Selina Gasparin, co-fundadra e co-direttura della nuova scuola privata retica a Queira. Sia figlia, Leila Cernosova, trena ne pevanci 3 ore leifna la ginnastica ritmica. Ed per ella non era di uno sce simpel.
5: Alla cifce avestu e pilir liber per far ginnastica e va trovo player stes da joker per fare mis sport. E istu aveva malier ein la posta e che era be cool.
6: Or de que es na schüli idea per la scuola privata retica a Queira. Actualmente daiamo un progetto da pilot con 4 mattes. Ci sono usamo in una singola stanza in un'altra scuola privata a Queira. Quella spurta es les usa fabbriceraura e l'ora è ir in un'altra località. I detta è finja grand interesse, dice Selina Gasparin.
7: E nos vans c'è la sera di informazione e là eran circa 30 personas e nos vans er già 8 annuncias e Pjers ci guardano a se scuccedes e vogliono forse ernir.
6: L'idea è così. L'instrucziun obligatorica dura normalmente mince di delle 8:30 fin les 3 e venir tut de vo schi da d'exceptions. De vo deciden es scolars e les scolares ves sco cels passaint nur de vo mezdi. Il züns van per exempel a trenar ant il club, otters van a far musica. Ultra de que, dette er spürtes spezialisades, sco per exempel far sport insembel cu l'anteriura biathlonista Selina Gasperin. La domanda ci resta qui, cu la flexibilità e cu de main scola, sco es garantisce che ils scolars sunt sul stess nivel sco quels de les scolas publiques.
7: Als nos scolars em totes lecziuns dal lehrplan 21, sco tot ils otters er. E il, la differenza è in sé che noi siamo ottimo il dì. Che vuol dire che loro mangiano a scuola e vengono direttamente anche il training. Che loro possono fare tutto in un dì. E qua abbiamo proprio tutte le lezioni. E chiaro che sono B4 anche la scuola, sono già più svelte. E sono più efficienti. Usce.
6: Ermatei Petrovic, il co-fundador e co-direttore della scuola, ci instruisce attualmente le 4 mattes verso la grandezza della classe sco avantage.
8: Ich kann viel individueller auf die einzelnen Kinder drauf eingehen und kann sie eigentlich genau dort packen, wo sie es gerade brauchen. In einer Schule oder in einer Klasse mit etwa 20 Kindern oder mehr ist das um einiges schwieriger und da klappt das einfach um einiges besser.
6: In una classe con 20 fans sai a quoi più difficile, aggiunge il magister. Una plaza in la scuola costa intorno 20.000 francs per on.
7: Noi siamo il prezzo che possiamo girare la scuola su una lunga vista. E la scuola svezza è su 20.000 e si è fatto un po' la buona bot o la sera che viene scuola. Ja, nu sind es einfach fatil quint, quelle sind se leger da fer, ils magisters, la scola sves, et seva quenzi fans ci so.
6: Planisa ist de cumenzar il prossimo mond da scola cu una muda più scolares e scolars ed de più classes de primara e secundara. Per Selina Gasperin sai la scola privata retica trentada sia nova incumbenze de vita. Ella voglia dar in avanti sias experiences del sport d'elita e possibilitar questa via ere dotter su fans e juvenils.
1: Suenter buns quindi giunsesi fineu l'Union e la Energiewelt vin schligiada. L'Union cun sedi a Savognin es engagiada fec per schligiazions e construcziuns ecologicas, scaldaments regenerables a la mobilitat elettrica. Cala calla ha de fa cul fac ca l'antira fiera elettrica es amidada fec. El decurs dil zons adina de pli purgiders privat surprenden las incumbenzas. Per las societats purtadras munte quae che lavora fino a miras oriundas e ne adempridas. Conferma E. Patrick Vincenz, il main efficiente della ELA Energiewelt, in discurs con Federico Bellotti.
9: Patrick Vincenz, si va essere stata attiva Kinder Jones, vince lei dall'Union ELA Energiewelt. Cenins, en ils motivs principals per quel pass?
2: Als motivs principals en per Frank c'è l'essere mi dose la fiera d'energia e du mondes d'energia. C'è las interpreses en sa faces fermes, setzes, sur da calas cioses uscecel basins e pipicen.
9: Vos discurits den amidades en la fiera, c'è es amido concrete manc ci dovrebbe c'è la vostra unione?
2: L'Union ELA era stata una Union de Pionier in Spodek. Oz on prest totes interpreses setzes ressources dil fac einten la interpresa setza uscecha la recerca in e bet ple tal manch grande cins vosur ena union par questas informaziuns tan da ple er la fontana de informaziuns samidada cun internet ed oter ple cha la jogt o in oter access alla saveida chels dovren.
9: Si vurdezza na vos, sen kels da vos kinde jons. C'è ninsen il più importante success della ELA Energiewelt?
2: Per nox è la degna i per una domanda fondamentale. Intimar la popolazione da sadar giù con temas d'energia persistenz. Quel è riusci fich ferm, cha oz la tenuta della popolazione è amidata completamente e l'interesse per tale domande è fich grand. Dall'altra man vanno anche tras diverse occurrenze. Ima ragord, per esempio, der ena occurrenze che nox isen stos pioniers a riguardo la mobilità, che nox vanno organizzò ena occurrenze a suenin, con temas da mobilità, van gi garagisti, van gi producenti da fotovoltaica, van gi producenti e distributori di energia per cargere gli auto, tutti se ne inflati, a van gi che leda passa 500 interessanti ed interessanti a questa occurrenza, che è stato un enorme gran successo. Ed in punto più centrale, naturalmente, a riguardo la mobilità elettrica, è stato che gli è riuscito a Nox da installare in diverse lease installazioni per cargere auto.
9: Kinder Jones è la Unione Stata Attiva, se vorrete una voce in quel Kinder Jones per tutti il viaggir, punto efficienza d'energia e persistenza, c'è esamido in quel Kinder Jones?
2: Fitch blir esamido. Al pensar general esamido, però er las condizions da rom ensamidades. Pensant veda la attività che il nostro canton region fa con Green Deal, ensamidades totalmente er las condizions per sostegnec al biagir. Quel è importante er che la popolazione fece a diver da questa sprugeida a la in so osa propa riuscì enormes cioses.
9: Noua vasetz vos oz til biagir anche il pigrond potenzial bec utilizzò an ciosa persistenza.
2: An mince cas la isolazion da biaiz vils, naturalmente da l'otra man er nizigir anche pi intensiv l'energia solare.
9: Patrick Vincenz, c'è già vasetz pil svilup persistenta in tal region del Parchella pils proximis diegions?
2: Deci fi simpel, che la persistenza sei a becengal in slogan, ma vainci vin ervivia lo siva.
1: Patrick Vincenz, il men efficiente della ELA Energiewelt, ca fac la vurda pionier ca d'anton contongeu sias finamires venius suenter buns quindi jons. Schligiada. Antonesi, grazie a te in quarto per quale studio, sparenca la merenda gusti, col menù e migliaus, forse dati già perfino un dessert, c'è che sauda per bers evitir, che il sparente dovrà quasi scolaria per viver, qualche profonds in conoscidersi gin che sappi e gustasco.
10: Pinderfleisch, irgendwie Schlagrahm, so ein Süssi auch dazu, und Zwieback, frag mich nicht, weil so das Süss knusprige.
1: E sinds auto tot quei ils pipauks ca fan cun polpa a zwieback allusion al caffè. Danton quesam sens auter esser aromas ca se cristallisescen sinds degustesce caffè. Ie, e caffè sans para degustà scon usudina la reportage da Nora Pister.
11: Sinds degustesce caffè, lu tuna quei per cas a scia. Quei se numna cupping, ed è una degustazione de differents caffès. Nus essen nella brasseria de Quinta Coira a miez il mercau vei a Cuira. Sin in a meisa, denter machines de caffè de totes sorts, mulins a ruags de buiaua, imper pinches copas. Quelles enen planides cun purla de caffè. Celia Solterman, che è barista, freda già us, mocula purla, in massa.
10: Es geht so von diesen, sag mal, typischen Gerüchen oder Geschmäckern, so irgendwie Zitrone oder irgendeine Frucht, halt so Orangen, die man wie so kennt. Und nachher hat es zum Beispiel Koriander, Muskatnuss, Lakritze, Fleischig, Ledern. Und dann war so, hä, was ist denn das?
11: Il Capping fa ella insieme con Pasquale Sergi, il possessore della brasseria. Els freden omis dus vid las treis differentes purles de caffè allein e ferda mei.
12: Schmeckst du etwas? Ist das,
10: Ganz am Anfang schmeckt es für mich wie so ein bisschen Rehpfeffer oder Hirschpfeffer oder so etwas Säuerliches, etwas Essig, mit Essig oder so?
13: Unglaublich, Rehpfeffer. Wenn du so richtig tief, wenn du ganz nahe mit der Nase hergehst und richtig tief einschnaufst, Rehpfeffer. So das leicht Säuerliche, das im Rehpfeffer in all den Schmöcken geht.
7: Schon lustig. Ich habe nie Rehpfeffer gegessen, kannst du nicht mal sagen.
11: Celia Soltermann, der ist Aua. Aua, die exakt 94 Grad kalt ist, sur la purla de caffè. Pauc pi tard, freden els puspei, assaggen quella gai il caffè.
13: Kommt mir sehr bitter vor. Löffel in der Wäsche, jetzt nehmen wir die zwei Tassen vom gleichen Kaffee. Der muss eigentlich grundsätzlich genau gleich schmecken. Das ist so spannend. Also, jetzt habe ich zweimal den gleichen Kaffee probiert. Es gibt ja zwei Tassen. Und die müssen genau gleich schmecken. Die erste Tasse war recht bitter, viel Bitternoten. Und die zweite hat viel weniger Bitternoten und war leicht süßlicher.
11: Wie die tun durch den Cupping, ist das ein Disa. A casa nis in visita, baby anterior scolast buo schia seu caffè. A schelvatir se ci

Quai è tutto del magazzino de quella giovgia de Masgi che vengono preparati e presentati da Maria Fiali e da Georgina Janchi, producente Giancarlo Candinas. Nous a nostro magazzino è massa autor per te cla, leger amera amfleis in nostra pagina web, nostro magazzino del reminent e sco podcast via Play RTR. In 6 minuti dati le 12 mese, a tocca chi dat la masa a Devin Hilaric, colura per nascide e nasci il gi del 7 maggio, accompagna musica, vostra pausa de masgi, a tirlezza, datilo forse eun in bien caffè. A qual stacks cao? Se avesse ne essere de quals pil tu chi già, che fan tutto nor, si gi. Ciao ciao!

0: Il è la sado de Jamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noua dappertut vigna faccia viva oz pilzons il bele. I vagna schon survenia da vus otters differentes gratulaziuns per nossas giubilares e giubilars. Al microfone Sergio Guec, bavegna, giaveis bels anniversaris. La onor da poder essere il giuven ozza in nostra runda o Carlo Tuor a Rabius. Speranci el sei avet londer da galdeir il sis anniversari per Carlo Tuor vanza survenia kelz saleitz. Car papi, car Carlo, nus gevejainati tot moil bien buna sanadat e bia clec sintiu curonta ciunava l'anniversari gauda vinavon fec tes bials hobbies la musica, la pesca il balapei scoira da passantà con nus bia bialas uras si mises in gronten grazie al fec per tut quei che ti fas di per nus. Nus vein tei fec bugen in a gronda strocla da Alicia, Leandro e Nicol, scuera da tes geniturs, ils da domat e special da tia figliola Alina cun Giulian. Per Carlo Tuor vainza anc survenia kelz auguris. Car Carlo, da tot cor gratulain sintiu curontaciun aval. El nom dils Aldos lein nus engrazia a ti da cor per tiu temps tes survecs e dils biars bials moments che vein sciau passantà cun tei per tiu nia von da veta giavijain a ti bia plage buna sanadat e oravantot biaras ventirei vlasuras cun tia cara famiglia. Possi il ri mai veni alla quarta tervus. Nus celegrein da sciafa fiasta con tei. Lai oz pupernatei tias maritauei. Cars salits dils Aldos. Il giaveis da musica pil anniversari da Carlo Tuor è Jump da Van Halen.

Un po' Scoopy Boat, Van Halen, Jump e sto ozziglia giaveis da musica per il 45 anniversario da Carlo Tour da Rabius. Per Carlo Tour dat il pitart anche una sorpresa. Il zonzo ozzer Evelyn Herman, abitante di da casa Valumnezia a Vela, la giubilara complanescia ozzil 60 val de da nascenza. Ils conhabitants la meina casa ed il personal giavision alla giubilara tot bien e gratulation cordialmein. Pigl anniversari da Evelyn Herman canta il cor viril Lumnezia. Primavera.

Il cor virile Lumnezia Primavera e sto piglia 60 l'anniversario da Evelyn Herman, abitante del da casa Val Lumnezia a Vella. Era in una nostra ronda oz Anna Barbla Buchli da Schuol, la giubilara festivescia oz il 66 complion. Ciara mamma, per teis anniversari tot il bun s'andà fortuna un mantun, benedizion del Segner e sulai un mantun quai giavijaina a tai. Grazia da tot cor oz giaina a tai immens amaina. La meldra mamma da quist mont erteisa beadis at precian zont. Resta sco fin da qua e beada entia cia. Teis ufans, Natalia, Jon e Jasper, teis gender, Robi, teis gendras, Marina e Tineta, teis abiadis, Tina Lisa, Angelina, Nino e Mauro. Gratulation da tot cor a pigli 66 anniversari da Anna Barbla Buchli a Schuol. Els on panzocian savesse fara la giubilara in plageir con Roberto e Dimitri, quando saremo fuori?

Roberto e Dimitri, quando saremo fuori musica d'anniversario a Spiglia? 66 avo il complion da Anna Barbara Buchli a Schuol. Gianza puspe an Surselva, la casa San Martin a Trun. Am veida oz da far festa d'anniversario. E na giubilara ci abitescia in casa San Martin po num da da manceras allegrar da gratulazions. Oz festivescia la giubilara Rosanna de Rungs da Vella, siu sia tonta cateraval di da nasciencia. Ilz con cusadenz il personale la maina casa da la casa San Martin giavisciana la giubilara buna sanadat, contantiencia, tot bien pigliaveni e biabia las uras tirnus e la casa San Martin. Giavijain in a biala fiasta da natalezi. Kelz plets vignan an Romus cun Alexi e Marcus e Lourhit ci vigna savens er ad egna puspe giavigia gugent ant nossas emissions da gratulazions u er da concert sen giaveis mince mai la dumengia Alexi e Marcus Saligina ozan special per Rosanna de Rungs da Vella.

Alex e Marcus Saligina. Il gioisce da musica oz pil 74 aval anniversari da Rosanna de Rungs da Vela, abitonta en il da casa Son Martin a Trun. Ivan oz ina giubilara da Wurz, ant na nossa runda da giubilares e giubilars i da cadonau Pfister. Festivescia il ochantegnaval de da nascentia er per quel anniversari vainza survenia gratulazions, cara mumma e tata. Nos gratulain sinti ugi da nascientia e giavejain tot bien sur tot buona sanadat. Grazie fec per tut quei che ti fas per nos. Cars salit da tes ciun afons cun partenaris et tes sedas beadis. Per Ida Cadonau e nia giavegia il cantus firmus sur selva la sera speri lac.

per bels moments d'anniversari. Cantus firmus sur selva la sera per il lac. Pil anniversari oz da Ida Cadonau Pfister a Wurz, la giubilara festivescia il ochantegnaval natalezi. Caffè e torta nirò servia oz en casa San Giuseppe Cumpadialz. La giubilara Alfonsina Vincenz può cumplaneir oz il 86avel de nadascenza. Ils gratulans scriven: cara mumma e tata Alfonsina, nus gratulainati da tot cor, sintiu natalezi e gevejainati vinavon buna sanadate contentiencia, fai un pau fiasta oz e lai i bein contei, cera forsa perfin con in Eierlikör. Nus vein fetch bugentei e selegrein da savase e fa in viva oz contei. Cars salits da tia feglia Maria, tes beadis Fadri e Laurin e teu giender Silvan. Per Alfonsina Vincenz datil anc ils suandons saleits d'anniversari. Oz ascia Alfonsina Vincenz festiva il 86avel anniversari, nossa giubilara da Surain gauda la compagnia cun con cusadents e fau bugen partalas activitats en casa. Nus gratulain da cors in natalezi e gevijain in bidi da fiasta e tut moil meglier per il avenì. Cordials salits da con cusadentas e con cusadents tot il personal e la maina casa dalla casa San Giuseppe. Alfonsina Vincenz può ir anche s'allegrar degli sis regal da musica Lucio Dalla Canzone.

0: Lucio Dalla, canzone per fare un piacere a Alfonsina Vincenz in casa San Giuseppe a Cumpadialz. Alfonsina Vincenz cumplanesce oggi 86 avel de nascenza. I terlets RTR las gratulazioni da lunga savez servus otters telefonar ante il studio per gratular avant anc ci survin regalo oz il cupenda RTR. Il è il nostro giubilar il quale ci podia allegrare avant Maria Tuor da Sunvicio procurò pils auguris.
1: Io gratulans bugen e nom del Baba Gheu nias fil che stat virabius al Carlo Tuor el fascive shots curante chunons da sovniu liber a sa gude o con se cara famiglia a nos lesen divija del gratula divija in biala fiasto. Caldoi gudeo sminche bi moment.
0: Giavijania Carlo Tuor er bler plajair con il cupegna da RTR ter matagna quel regal per posta oz ven avanti in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Null 800 20 25 30 dovrete per gratular auguris d'anniversari per WhatsApp Scilez 079 270 07.

0: Per le certe er las gratulaziuns il sto legna festa d'anniversari dat il oz er a scuol i vagn e na gratulanta al telefon ci les procurar osa per una sorpresa allegra il da Ritz.
1: Allegra manc.
0: A ci les gratular.
1: Ci è vesien de gratulare nostra figlia Letta a porta ci sta a scuol. E ella complisce oggi 55 anni. E non le sentire naturale gratulare da tuo cuore, io vi usare Blair, bel e buon, e s'andà, e hai, ce la posso aiutare, c'è tante se hobby, sia schizzo, cianto, stunar se sorgialin, e fare la traccia, forse mi c'è tanto. Insieme, ma sto rimpato più tempo per parella, hai. E in più le siamo ringraziare Fitch per tutto quello che la fa, la cuore di una per una per celle l'altra, non può dare nera di una clamare, e lei subito qui. E per cui già sono in grande grazie a Fitch. E non sarei grande di arrivare dopo mezz'ora per quale zotta di insegnare le buone torte.
0: Nella torta, il buffet da torta è pronto per la famiglia a porta oggi per festivare il anniversario da Letta, Ciuncanta, Cingions, Giavigiani era da nostra parte e una fece bella festina. Ed ossa era buon divertimento con il cor, ma sto da Zurawa, Giuvna Amur.
1: Giuvna Amur, hai.
0: Facendo Gugent, Salez, a guarda il da Ritz. Tutto buon, addia.
1: Arrivare, grazie a tutti.

0: Il cor maggio surava giovna amur per la nostra giubilare da 55 anni a scuola letta a porta e ella può ossa puspe s'allegrar da ulteriori gratulazioni al telefono a Ottilia Cavelti. Allegra! I savez gratular!
1: Elles gratular a letta a porta ci complisce oce 55 avel anniversari e gia vus buona sandà e tot il buon ed un grand grazie ficciun tot qua ce la fa per mai perché ce son su letta grazie ficci letta in ciarse lut mima daftant.
0: E Ottilia Cavelti ho pensato da fare un placer con la cappella in giardina Rebomp d'Alen. Facciamo quel piacere, Ottilia.
1: Grazie, Ficcion.
0: Gugent, tot bon salezza aftan.
1: Grazie, Ficcion.
0: Adia.
1: Arrivare, grazie.

0: La Chapella Engiadina rebompa da Len. Ozzaintan las gratulaziuns der RTR. Sto musica populara piglia 55 javal cumplion da Leta a Porta a Scuol.
1: Ina bella Gievgia cun RTR.
0: Ivan era survenia differenza saleiz per WhatsApp a Lion festivesha Gian Andrea Schmidt siu Jenny Favel anniversari da tot cor gratulescha a ti tata da Savjain. Julian Kamenisch festivesha madema mancira Lion siu 31 aval anniversari tut mo bi e bien giavisha onda Simonetta. Pien avant, vain survenia per WhatsApp. Gratulaziuns per Rosanna Derungs Tempini. Cara mumma, sinil sia tonta cateravel didana sciencia, lessena nus, Brigitta e Roman, Giuseppina Marina cum famiglia e Beadis Giavijati, tot mo il bien ed in bigi da fiasta, la visetta prendin lu suenter ben gleiti e fagein lu in viva, contei ansemen e godin in bigi. Toc peta, tocan lu giavijaina ti cara mumma, buona sanadat, bia allegria, bia las uras da spasseggia ed era bia las uras en casa son Martin, leu noa che ti eis osa da casa. In fitch care bi salit, sintiu natalezzi, veniera da tiu mariu Luregn Giusep, nia scarbap chei sesent e la pumera a Lion. Ils pricars salits da nus tots a ti, cara mumma, fai in BG Oz. E madema mancia il zons o Oz er Sandro Costa, el cumplanescia il 75 java. L'er survenia sur WhatsApp saleiz d'anniversari. Voles gugent giavigera mia cer frer Sandro Costa, ci vegn oz 75. Cer Küsch da Salzburg, pensain a te tot il bun e buna sandet, restausche sportiv e aktiv fin bain bot tia saur Memsi, ci gratulescia ir da tot cor pil 75 aval anniversari da Sandro Costa.

0: Interlets RTR il 7 de maggi vagna gister anche surania auguris per WhatsApp per una giubilare ci abitescia in il cantun Berna a Murzelen. Oz sa nossa beadia Nayala Marco Yanakis festival a Murzelen siu un prim on da nascientia nus gevejainati tot bien pil futur e gauda ossa tiu nief da casa, specein ves sinceti vents puspeis ibrail a fa ina viseta. Salitz da tat e tata col ceun aico.
1: Danus?

0: Las gratulaziuns ils set da macena gronda runda vainza gia oz scheia foil natural manch fitch grond plageir enza ce vets vus otters anca da bung ci survin oz entradas libras piglia bogn en giadina a scuol il è che il Leta a porta. Bun divertiment shonossa e ancas ci lessa zer fare una bella sorpresa pil de da la mamma dumengia ter nous savez termetter keston cartas digitales con salets per las mammas tot che gli via rtr.ch salets. Al microfono è sto Sergio Guaccia, vosotros ci vez il zonzoz, ven avant bels anniversaris, tot bun pilon nov da veta Javeish, ven avant in bel siva mezde.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suent mesdi, tar RTL. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Mars han pi paucas persunas per notà nel Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscent la cingiavle equipa che veng ad esser dalla partida. E las duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Il Mars ha da pi paucas per notaziuns nel Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e questa on stada baut, o scia che las vacanzas da sport an en els plirs centuns già giliu durante il favri. Tenor l'uffizi per economia e turism Grischun, aia il Mars en tot da var 500 mili per notaziuns en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da per notaziuns en el Grischun e guardasur l'entira Svizzera pitos grond. Qua è il numero in media si riduzì ben per 5%, sco l'Ufficio federale di statistica annunzia. Il privil del tema delle autezze tra il viandar veng sut valità, da quai avvertesce il post per la prevenzione d'accidenti PFU. Tra in enquista il 2024 ha in ben 18% delle persone domandate cic che essere senza stornizi sia una premessa importante per viandar. E qua, malgrado che presto un terzo delle persone domandate patesce in sezzas, dalla tema delle autezze o da stornizzi. Tenor BFU dovrebbe minci ogni media var 40.000 persone agit medicinal su entri in accidente durante il viandar. Plin avant morien in media 45 persone l'on per via d'accidenti sin excursions. Per la Coupa Spengler e venien conoscendo un'ulteriore equipa che veng ad essere dalla partita. Il club tudesch Adler Mannheim, che veng uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usan conoscenz 5 teams che vengono a giugar la Coupa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau, in quai ils US Collegiate Selects, il Frölunda HC ed ils SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Walter da Quira ha domagnà il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì l'ucraina Julia Starodubtsevka con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Walter sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati per grande parte ora svegliva, sull'et sulle montagne spudessi local ma andar plievgia. Le temperature maximali entrano tra 18 gradi a Quira e 11 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 3 stati impedimenti in oma due direzioni nel tunnel da Rofla, qua è per via di una panna di auto. Con knives in via e si da quintarsi nel spazio Alpsu e Lucmagn.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di da RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, fin de la scubrida.
1: RTL.
0: Uschi variar, scola vita.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: Il Mars han pi paucas persunas per notà nel Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscend la cingiavle equipa che vengat esser della partita. Il Strais, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La radunanza comunale da Masain ha approvato il quint dal 2025. Il quint era con in minus da var 11.000 francs. Plin avant alla radunanza approva plirs credits, tranter auter in de 100.000 francs per remplazzare il provvediment d'aua in la part della Vishnanka cresta. Il Mars ha da pipauques per notazions nel Grischun. Ragion per qua e saia che Pasca e questa on stada baut, uscia che las vacanzas da sport an nel splirs centuns già girliu durante il favri. Tenor l'Uffizi per Economia e Turism Grischun aia il Mars en tot da var 500.000 per notazione nel Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da per notazione nel Grischun e guarda sur l'entira Svizzera pitos grond. Qua è il dumbre in media sa reduzibe per 5%, sco l'Uffizi federal da statistica annunzia. Per la Coupa Spengler è venien conoscendi in ulteriore equipa che venga ad essere della partita. Il club Tudesch Adler Mannheim, che venga uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usan conoscenz 5 dal entuzis teams che vengono a giocare la Coupa Spengler. Sper il club de hockey de Tavau, in quai il US Collegiate Selects, il Frölunda HC e il SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Walter da Quira ha domagnà il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì l'ucrainese Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronta Walter sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati per gronda part aura su Iiva, su lezzo las montagne spudessi local ma andar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 10-12 grads a Quira et 11 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Con naifs in via es da quintarsen il spas Alp Su e Lucmain.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen da nostra lettura di musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La guerra in Iran pudesse avere un'influenza sin il provvedimento della forza elettrica in Svizzera. E la giocatura da tennis grigiuna Simona Waltert ha guadagnato il primo giro del WTA 1000 a Roma. E la squatter per voi al microfono Maria Fieli. Buonasera. La guerra in Iran pudesse in caso extrem avere un'influenza sin il provvedimento della forza elettrica in Svizzera. Quai ha comunicato la Commissione federale per l'elettricità ELCOM. Per via della guerra sai il marciato da gas in l'Europa tendì. Quai pudesse nel mender caso avere un'influenza sin la stabilità del provvedimento in Svizzera. Per la sicurezza del provvedimento della forza elettrica in Europa, giocano non nada ma in ovres d'energia da gas in una rola centrale. Sins guardia sin il sviluppo attuale del sprech sin il marcià, na detia dentant anche gins indizis per la scarsezza della forza elettrica speciada, ossia ELCOM. La Svizzera ha l'an passà importà usce blers organs sco anche mai. Sco Swiss Transplant scriva, ein in Svizzera pippau che persone donna in organ. Ma per qualche 69 organs in veniz importats, ein tutina da ple persone spudi survenir in a transplantazione. Uscia ein l'an passà in tut 643 persone in Svizzera survenì in u plirs novs organs. Quai e var in percenta ple che l'an avant uscia Swiss Transplant. Il campionato mondiale ski alpin dels juniors venga da Varliu in Svizzera il 2028. Quai a Verbier in il Chantun Valais. L'ultimo liu Svizzer nuoc il campionato mondiale dels juniors agi liu è stata vau il 2012, uscia Swisski in sia comunicazione. Durant letz al Svizzer Marco Odermatt guadagnagist 5 medaglias d'aur. E vien avant vai con una novità del tennis. Simona Waltert da Quira ha domagnà il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì l'ucranaisa Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Waltert sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Da mondo è per gronda parte dar aura sui aiva nel grigiun. A Quir arriva la temperatura fino a 22 gradi, a Samurezzen fino ad 11 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da quintars nel spas Alpsu e Lucmagni.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Uns cubrides hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: L'Uerra e l'Iran sa il caso extremo e conseguenze per il provvedimento d'elettricità in Svizzera. L'Ula in Saudi un po' di più di un studio di Cira comunale della Scuola Autas FH Grigion a ZHV. A noi siamo tutti in caricaturista in una rolla meno usitata.
2: La Liet vuol conoscere l'artista e perché lo studi stare la Liet.
1: El è Rolf Giger. A Diagons su Enter Tavau dati per spene VM de Schis de Juniors in Svizzera. Il 2028 a Verbier. Jelle Schun, io sono Georgina Janki. Bella, buonasera. L'Uera e l'Iran la serisca scuivapi il provvedimento energia in Europa da scia e in Svizzera. Il presidente della Commissione per l'Elettricità, la Elcom, Werner Luginbühl, è semosauzots pulit optimistic scuivapi le riserve più un virn che viene in Svizzera.
3: Wir sind verhalten optimistisch. Sicher hat sich durch den Iran-Krieg die Situation wieder etwas zugespitzt. Es sind neue Risiken entstanden. Aber so wie wir die Situation im Moment einschätzen, gehen wir davon aus, dass die Versorgungssicherheit im nächsten Winter gesichert ist, mit bestimmten Restrisiken.
1: A quellas riscas restontes, sco Luginbühl G, seigien de tenir spezialmen en egl.
3: Der Iran-Krieg könnte dazu führen, dass Europa nicht genügend Speicher auffüllen, nicht genügend Gas importieren könnte. Und weil die Stromproduktion durch Gaskraftwerke in Europa immer noch wichtig ist und weil die Schweiz ja im Winter immer Strom importieren muss, könnte das auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Schweiz haben.
1: Con quei che la via de Hormuz è bloccata a Niginsa. Con Gic. Mi denti in autorimport che la Svizzera ha mai fatto in tale dimensione. Le novità scusera con Maria Fieli.
4: La Svizzera ha l'on passà importà uscheblers organs sco anche mai. Sco Swiss Transplant scriva ein in Svizzera pi paucas persones donà in organ. Mo per qualche 69 organs en venits importats ein tutina de pli persones pudi survenir in a transplantazione. Uscia ein l'on passà en tut 643 persones in Svizzera survigni in u plirs novs organs. Quai e var 1% pli che l'on avant uscia Swiss Transplant. Il Tribunal Europeo das Drets Humans ha sentenzia la Svizzera per qualche ella aia viola la libertà da reunion. Konkret war per ina Demonstration Cagileu a Ginevra il 2019 a Cajun dal Di International della Dunna. Las autoritats veven ordavant lubi questa Demonstration, durant quella adentant da act da violenza. Per via da quai e l'organisatura della Demonstration venire sentenziada ad incesti de 200 francs, uscia l'agentura de novitats chisten STA. L'organizzatura ha tratto in avanti il caso avanti il Tribunal Europeo del Drets Humans. Letza ustrantra autre decidi che l'organizzatura non sia bec responsabile per l'agir dels participants alla demonstrazione. Il presidente della Confederazione, Guy Parmele, ha appellato alle medie svizzere da duvrar l'intelligenza artificiale a modo responsabile e trasparente. In einer Demokratie dovria informazioni fidabili, uscia Parmele en ses plät per l'avertura del Swiss Media Forum a Luzerna. Kurt avant alla branche de media svizzera elavora in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entra inter auter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten STA et era la SRG. In vista als campionaris mondiali del hockey e del ballapè, hanno il 101 svizzers insieme con il Liechtenstein lanciato una campagna contro la dipendenza del Gius per Denis. Gius Cumessas online può in Schwelt procurare per una relazione problematica con Gius per Denis, scrive la Fondazione Dependenza Svizzera. Per tutti da qua è un consunt umens giuvens, tenor in inquista, nominata mai passa 40.000 da dels. Tras la nova campagna, do ein els venir faccia attenz in els privels e las purgides da gite en connex con els gius per danes.
1: Venine un til sport, suenter Madrid per schuada la meira giocatura de tennis del Grigion e a Roma e la rolla della qualificante.
4: Simona Walter Taquira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier Vete Amili a Roma. Ella ha battuto l'ucranese Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Scoprox in fronte a Walter sin l'americana Haley Baptiste. Entant ha Victoria Golubic guadagnato la seconda partita. Ella ha battuto Maya Joint dell'Australia con 7-5 e 6-2. Il campionato mondiale ski alpin des juniors venga da Verliu in Svizzera il 2028. Quai a Verbier in il Centun Valais. L'ultimo Liu Svizzer nu che il campionato mondiale des juniors a Giliu è stato a Vau il 2018, uscia Swisski in sia comunicazione. Durant letz al Svizzer Marco Odermatt guadagnà gist 5 medaglie d'or.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai venze un pinau cusera in artist, caricaturist, cagì?
2: Mies figure sem il carácter e quel carácter possa congualer col mio un po'.
1: Rolf Giger, con un canton, Cions dati sia sovras che in svesa sciò con Svegna Gazzetta in sia in prima exposizione per se confronta. Suente la visita e in exposizione in museo ni durante Svegna la Gazzetta in Bers Bugien de Beiber in a buona scadiola caffè, ma c'è ei iart da fa propi bien caffè. Venza domandau el rom de nostre reportages e in a brasseria e in a miezi il mercato de quera. Ma avant tot quai vai pil fa più attrattiva la scolazione de Cira con la fina mira de survenire le ungaveste a vunde personal. Suente il BGS porge o se la FHR in studi de bachelor e la Cira fa quei sen e quei bupitos concurrenza dentro le due scuole altas?
5: Es sind aber nicht Konkurrenzangebot, weil wir sprechen ganz andere Zielgruppen an.
1: A Cikins Aluel Visier, cui va per se profundire la Cira, domandenza grazie inter la previsione da Laura.
0: La meteo.
4: Demando per grande parte dar aura sui agiva nel Grigion. A Quera arriva la temperatura fino a 22 gradi, a San Murezzen fino a 11 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Con Knives in via e da Quintars in il Spass Alpsu e Lucmagn.
1: Il magazzino della sera da RTR 8 minuti svergau la sciun. La mancanza di personale che lavora e la cira in problema acut e il Grigion ha provato a fare fronte volontos con il nuovo studio di bachelor col nome Cira, qual porge la FHR, la scuola professionale del Grigion da Vendietun. Danton, in assumeionte purgida, dati al centro di formazione per sanadat e fatto sociale, il BGS a Quera. Piela du mondo trovi quella nuova purgida dalla FHR e quella piuttosto concorrenza per il BGS, Naya Derungs ha contattato i direttori delle scuole.
6: Far più attrattiva la scolazione della Cura e con cui attrarre più personale. Questo è il bote della FHR, la scuola alta professionale Grigiuna. Il BGS, il Centro Grigion di Formazione per la Sanità ed il Fatto Sociale, ha intanto gli stessi bot e sporge una simile scolazione di Cura fin già da spepus ons. Dvainte qua una concorrenza? Il direttore della FHR, Gianpaolo Curcio Manaia.
5: Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, das sind Konkurrenzangebote. Es sind aber nicht Konkurrenzangebote, weil wir sprechen ganz andere Zielgruppen an. Bei der FH ist es so, dass die Zielgruppe die Fachkräfte Gesundheit sind und wir sprechen vor allem die Fachmaturitäten Gesundheit an oder auch die gymnasialen Maturitäten, das sind also andere Leute.
6: Persones che han per esempio fatto la matura o la maturità professionale de sandà hanno ossa eir la possibilità de lavorare in la cura e clappen la possibilità de s'approfondir. Il nuovo studio sai di mena piuttosto un supplement. Il direttore del BGS, Daniel Amann, è eir de quel avviso.
7: Der Bachelor of Science schließt eine Lücke im Bildungsangebot vom Kanton. Eine differenzierte Ausbildungslandschaft oder Abschlusslandschaft stärkt aus unserer Sicht die Attraktivität und die Entwicklungsperspektive des Pflegeberufs und liegt am Schluss im Interesse von allen Beteiligten. Die Unterscheidung zwischen HF und FH ist in anderen Berufsfeldern, wie zum Beispiel in der Betriebswirtschaft, schon seit langem etabliert und funktioniert auch dort problemlos.
6: Pro BGS, sco er pro la FHGR, stehen als Studenten und Studenten absolver differenz Praktikums in Enterprises Grigiunes. Quels de la FHGR anlura amo una part teoretica, ci a lö il ZHAW, la Scola Ota per Scienza Amplificada a Turic. Il studi de la FHGR es di mena una cooperazione cu la ZHAW. Dad organisar les plazzas de Praktikum quia il Grigiun posset esser una sfida.
7: Weil aber jetzt sowohl in der HF als auch in der FH-Ausbildung Praktika in den kantonalen Gesundheitsinstitutionen vorgesehen sind, ist eine Koordination von diesem Ausbildungsangebot in der Praxis notwendig. Das BGS ist aber da bereit, die Koordination aktiv mitzugestalten.
6: Er il Direktor della FHGR, Gian Paolo Curcio, wetze que usche. El dis però ci sai lura bot un problem de luxus, si dette massa poches plazas de praticum. Le scuole seien eher wie del guardar scocciels possene lunge viste lavorar in Zembel. Il direttore della FHGR dice:
5: Es wird auch die Möglichkeit geben, dass Menschen, die einen HF-Abschluss haben, nachkennend später einen FH-Abschluss dazu machen, also nicht die ganzen drei Jahre, aber mindestens die Hälfte davon. Das sind alles Bestrebungen, die jetzt am Laufen sind.
6: Dort in dort sind 6 Personen, die sind interessiert wie del Studi. Il Prozess der Nunzia e der Selektion non es però amo a fin e la FHGR quinte lura de cominciar la prima edizione del studi in collaborazione con la ZHAW con una fin 2 persones.
1: Savess uns Jones kumbiaschins audamo il num Rolf Giger, cun quel da HR Giger, Hans Rudolf Giger, il bab della figura pel film Aliens. Il Rolf Giger canus se dedica in cusera ei caricaturist, sias ovras publicadas in diversas medias grigiunas a Svizras, sias caricaturas an pilpin messadi politic, satiric, dos osurvin i angelines, sia an prima exposizion. Natalia Weber.
8: Il citet veglia de cuira o Rolf Giger sia atelier. In quel exponesce el USA per la prima volta in somma una scelta de tot quei che lo scefia in de più cu 40 anni. A son per più caricature sor della natura, bösts ci discuoren in culoter, ceceders in cerce de butins, stambuots montanelles u pests. Una collezione fitch diversa. C'è il fa per USA una sorta exposizione o de ce fer con quei che non vava me il desideri d'attenzione.
2: Per me der el bot de più ce vezzen che prechen mis disegns en a me. E ossa la liet vol conoscer l'artist o el cartonist. E perché lo sto gli stera ven la liet e a museer e discuore con la liet. Es una ficina buma experienza.
8: Ma erschel nun es museiva grande la pubblicità in connex con sies disegns, già be con guarder ils cartoons e comics, as venga sa verb gersur dell'artist. Und poin Rolf Giger sei in minche Figura.
2: Mies Figures em adüne in a part da me. Mies Figures em un Charakter, quel Charakter pos e conguler col mio un po.
8: Les caricatures reflectation situations che em dode discuter, scu per exempel l'urs o il luf in Grischun. U scheche les opinions vem era d'une poin ort liuter. Es quenche humor u es un confin sur passo, con critica vol artist de 58 anni intorn fitch simpel.
2: Mio lavoro lascia a vonda libertà d'interpretazione, perché lo minchun interpretesce che lo c'è il vezza e c'è il senta, na propi che lo c'è de disegno e c'è il senta.
8: E tutt'una doque er per el confins.
2: Con la creta, per esempio, o disegni sexistici, es un da più che della natura, delle bestie, si doque della politica, disegnier, clair, tu cercul mi mister, appunto scudit adüna lasch ei avonda spazi per la interpretazione.
8: Ed interpreter es pa usser las caricaturas ed ils disegns de Rolf Giger nabe a cesa vida maisa con leger Gesetta, ma beiner cum passera cuire tre sia atelier haus der illustration in uccia que o illustrazions del cumanzamaint de la carriera fin de quelles pi novas ed actuelas.
1: Se vous veis, bosso entre quelque vous veis udeu malets de las caricaturas de Rolf Giger avon ei, nici in problem lumerei et les guarda cusera venia von assis sin SRF in. Tantone sind ja ein Quart vergallos tschun, RTR, Otze, Dina, Puspeia, Sils, Fischtitz, Dil, Café, Nies, Magazin, de Masgi, visitau la Brasseria Quinta Coira, udeu, Schodus, Dil, Fatsch, Degustation, Café, cei Aromas, Kels, Senten, Tot. Accompagnau, jentir, Prozess, Dil, Faf, Kavim, Bersaus, cei che drova, Prin, Café, de Buna, Qualitat. Cusera, continua in Zilviadi, Kul, Café, Schko, Tal, Token, Kakuel, Sacenta, En, Schka, Diola ad Epinaus per Weber e che ho dati causa skins dues absolut bufa per bu la vaga la buna schidiola caffè Nora Pister.
9: Ci Weber seu cun lach, ci senza, ci abudiene lod la maschina, ci fa il cul filter, il caffè. Ci ens caffè sa Annalena Dürde schlua in già facc. Ella è il barista e il caffè della brasseria Quinta Coira e qui a Tescia. Quindi siamo là in Gandrecci il caffè e mi è già fatto.
10: Si dice che abbiamo messo la temperatura dell'acqua e di quelle cose, ma in Gandrecci non ho dato buono, già se ho, piacciono fare più.
9: La giovane con massa cavelle, rolle tutte blonde, muove come si fa in bien caffè con una macchina professionale. Jem prim, scaldar la scadiola, mulà il caffè. In Andreccia barista trova in una macchina de colba. A scò che ils emprims de guts datan la scadiola, se derasa il fried de caffè el pin local.
10: Der Fall Kaffee hat mir nicht gedient, dass ich ins Fach mit Kontrollsens, weil ich ins Wesen ins Meeresil Kaffee ins Wesen kelle Plischis den Terrain als Parts mit Tonem Tick Plicklas. Fit bin ein Naturalmensch Aschentig in Muster, die den Tiger Lugens hat mir kelle Fit Bons.
9: Il Seels d'Annalena Dürr terligen, schelle Tonche de Kaffee. Ella è in Sio de Voson, ella Schola Cantonale Quera. A lavura de speras sco barista tier Quinta Coira. Un preu co fa in propi bien caffè cun spema de latch, quei a ella pircheu. O di latch sa ella schizun fa mustras de tulipanas nie cors. Quei agi druau seu tepz.
10: Io ges sia indus meins a schon druau che vin vermen edet fa latch, che quella spima veniva per me in buona, qua c'è meno il gol e qua c'è meno chi trova di falso mostro.
9: Da piccola è quindi baby alla caffè e quei mun ha già baul fascinato ella.
10: Io credo che la via della blusa a c'è meno toccano per quei caffè che è stato scosso in mezzo con differente quella via sa essere a c'è meno e con bianchi sa fa con differenti metodi del caffè. Bomo che ho con la Siebträgermaschine, ma ben eben con la Bialetti, con il Filterkaffee e tutte quelle cose.
9: Ad a casa, beba Annalena Dürr, seu caffè è una dina il Pibugen o la Bialetti.
10: Io just, in generale, si quei che le persone lessen beba e che le persone sono bugen, quei è genau l'indrecci caffè.
9: In bien caffè è più semplicemente quel che gusta.

A quai è tutto del magazzino da quella giovedì sera del 7 di maggio che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Gheorghina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nusa nostre informazioni a massa autore in flaise ed in cuo nuoca vus leis con visita a nus in nostra pagina web. Tantone si veniu ven vergau la stun, dos tuki gens, quai antir mantun d'informazion cun se accompagnè un pau da musica. Lancetta dat quans, dalla mesa, direzione sis, datilu, un pau et sport per vossas ureies. Non c'è vi ben con la giev gia sera.

0: Novas ort il mund al sport der RTR.
1: Schanchever la giuvia sera con RTR Roscoe Guard se un plaz de tennis, quals de Sablun a Roma, il turnier Milli della VTA e Simona Walter della seconda ronda, sco schon avon duas emas a Madrid, contonge la Grigiun partida sco qualificante la ronda dus. Simona Walter, attuale numero 19, Dilmona batteu la numero 57, Julia Stardopuzeva dall'Ucraina in 3 sets, con 7-5, 4-6, 6-din. Quei due la sono giunti a tirsera, allo stuvigni interruzzi per via di stira decina. Tiene la continuazione oz a Simona Walter, lo faccio cortes con sia avversaria. La seconda del turnier a Roma, Cavala esco a testa preparazione invece al French Open, specia os con Hayley Baptiste del Stadis Uni, la numero 21 del mondo, si la giocatura da tennis da quera. Baptiste è arrivata con bella confidenza del turnier a Madrid a Roma. Madrid ha la faccia sursta, convenito che nel mezzfinale, sin quella via, ha la eliminato Belinda Bencic, la numero 1 del mondo. Arina Sabalenka. Success al turnier a Roma e per Victoria Golubic, la turicese contonge la prima ga la terza ronda a quel turnier, quel combatter Maya Joint dell'Australia, la numero 34 del mondo, con 7-1 a 6-2. Golubic, che è la numero 90 del mondo, vese se lo fai un po' più semplice, strappazza un po' meno la nerva manava e la in prima set con 3-0 allo Shavargala australiana a documentale sin chun a 3 del second set til stand chun a din a Golubic bunzigau 6 balls de match basta vinavon merenza navon Golubic fronta lui in quella terza ronda del turnier senza blun a Roma si la numero 7 del mondo Mira Andreeva dalla Russia.

0: Con Rocco Congo e in un quarto von la Sis, Paris Saint-Germain, Arsenal, quella fiche de finale della Champions League, ven 26 e chi se setta il finale della Europa League, se decide cusera, nuoca e dus Schwitzers, an la guida con l'Ur Clubs, Johan Manzambi, cui SC Freiburg, va con una hipoteca di Duke Spars con una dus Ordei, fare il duel a casa contro il club portoghese da Braga, SC Freiburg sa quinta con un enorme sostegno ed una decia euforia de ses fans al stadion cusera Tompli vessi de Gertigia con vigni al final della Europa League lu fosquai in premiera pel club della Bundesliga. In c'è duel pel ticket final vegni tie in scunter stiet anglese denter Nottingham Forest at Aston Villa in pigna vantaggia il club col Schweizer Dan Ndoi che gitscht aus blessaus ils anglese de Nottingham an giù Gudignau a casa con in annulla ancontr Aston Villa. Omis dus giux sco adina cuianum scibe in Champions League sco e Europa League an c'è van cusera. Punkt. The snuff.
1: A pulse. A pulse. That's

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin che dis. Il grischun senta la denter stagiun, la stagiun morta. Il avril erano da pli persone senza lavoro e tutte erano in milia d'occhien persone. La quota da disoccupazione è crescita per 0,3 punti percentuali, sin 1,6%. La regione nasce di fatto la stagione, comunica gli uffici cantonali per industria e mestrini e lavoro. Asci è soprattutto la gastronomia per toccata con 600 persone, sono andate del commercio in dettaglio lui il settore da Baghià. E l'intera Svizzera è la quota cessata alle vette da 3,1% in 3%. E le pernotazioni senza riduzione del grigion radunt 550.000 pernotazioni ai dau il mars, comunica gli uffici cantonali per economia e turismo. Quei è 13% più pauc che l'on avon. Sulet Quera, il segnerati e del Puschlaf hanno dato da pli per notazioni. E l'intera Svizzera in las per notazioni riducite per un 1%. Il Spigrons Prigels e risico del Grigion è in mancanza d'elettricità, in pandemia ni è tiara trembels. A quella conclusione viene la reggenza che ha analizzato in seconda gada su entre 10 giorni il Spigrons Prigels. Sin base da quell'analisi, la reggenza us examina tre misure. Optimare gli agiti immediati tra le equipe di sanità, introduzire un programma per osservare da moda coordinata ed installare picce d'allarme e gli antichi cantoni. Il canton Grigion gida ad ingrandire l'infrastruttura di nevati il territorio di Schis da Spleia. La regenza ha deciso contribuzioni cantonali di radun 1 milione francs per la Tambo Finanz Infra SA. Vitier vengono in prestito di 1,2 milioni francs il rom della nuova politica regionale della Confederazione. Col snovs condriz vorren le spendicolari garantite piste salves già avendo lanciate dalla stagione. L'intero progetto costa total 1,6 milioni francs. E il sport per la Coppa Spengler duonna in ulteriore team news in conoscenza. Il club tudesch Adler Mannheim vin per la nuova vlagada a combattere per il titolo a Tavau. Sper il HCD, il US Collegiate Selects, Frölunda HC, il SCL Tigers ed usa Adler Mannheim, ma anche per Moeun in equipa per il turnier tradizionale della Dovosia a Madiglion. Ed il Glatsch Sil Sablun. La giocatura da tennis da Quira, Simona Waltert, ha dominato il pass alla seconda ronda del turnier della WTA 1000 a Roma. Le affronta ella l'americana Hayley Baptiste. Schilunsch, il tema sparoz Giavgia, Giorgio Visleun, in abiala serata.
2: RTR per una buona ancetta dalla serata per GIEI alla Cadish. Cos'era è un conto quals tunz? Se vos Jesus che è cicivit c'è d'una c'è in buio c'è in na. Qua è in rumors di una degustazione da cicè che è o saveva neanche chi sa e degusta. La risposta, quella sorvenis in court, bucen con vus, Gergine Janki, shalu, menza!
3: Stias problems, ti autostat eri, am jetzt il trafik, ti sas bucei fa'

Con lo che è scritto, speranza che veniamo tutti alla Lucca. Vengono vargau le 6, nascono gli 20 vargau, mens de maggio, qui specie a Vienna, una delle più grandi feste di musica del mondo. La festa federale che c'eva il 14 de maggio, più a 8 in Emma, per venire in tempo per quei spettacoli in evidenza di teclai arci musicali, plaid vengono plirs dirigenti che sapevano con loro musiche di Vienna a suonare, a marciare, a bugen per

0: Einz sil pli tard de disin fiasta sto quei esser bein sto esser in fech buna forma.
1: De las tschuntschien tschunconte musicas ca van a Bienna ein tredisch dil Grischun, quella ca Reto Lehner dirigia, ein musica da Projekt de l'Engiadina, e la facin appell, ci ca ves Stefan, a mera ca eus sottonta musicantes e musicans in s'annunziai, ad ins va osco Union Musicala Engiadina, sco musica da Projekt, si la gronda tribuna federala.
2: Schis fa musica, pensa che il più importante è dimostrare la musica allo spettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti sono un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare una festa federale.
1: Luigi Vicenza, ossa è un in bien sport final con esercizi l'una vendi il 14 da match, bientun a bien pass. Da prida dirigenz, slur musica, slur preparativas, massa autras veste klein pauk moment, kudat la masa adei anum arch musical. Ma con quai avvis e Giorgina Janchi ne ven, figena bella come dei la sera, agia squitau de vus, fech bugen, toccan la prossima.

0: L'art musical. Il lieu per discors de musica.
1: En bien 14 dies entscheiva a Vienna una delle più grandi fiaste de musica del mondo. La fiaste federale, conta società de musica con bien 22.000 musicanti e musicanti. En veste a quei gran eveniment, a jeu invidau el studio dus dirigenti, Adrian De Gonda, della Società de Musica Trun, e Reto Lehner del progetto Union Musicale Engiadina. In quella ronda discutiamo della loro motivazione, della loro regola, sco e delle preparazioni per questa fiesta. In cordial benvenuti a voi, preziati auditori e preziati auditori, all'emissione fa a voi Hugo Scher. Mince ciun ons dati in Svizzera in a fiesta federale da musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre e del 2025, eins per vede la pandemia da corona boss aveva realizzato una fiesta. Uon è stato in tempo specialonsch. Na venda in Zainza, il 14 de maggio, an toccan domenica, il 16 de maggio, a Vienna, il center ni il cor della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia fiesta federale da musica?
2: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare una festa federale.
1: Alla Società di Musica Tron è stata la Davosa Gael 2010 a Fribourg, sin fiesta federale, più avon 21 anni. Adrian De Gonda, e quei lunghi tempi da più la Davosa Gael è stato in dei motivi, forse, da dire bene a uno.
3: Ja, tratt jetzt schon, kostau grad mal im Prima Fiasta Casonius, kostau im Prima und quere la Musica, Quillelius, Tambronino, et kostau, si dire in Region, pronus que nous en dich, nous essen stasch co Musikanz, dos lenz en gaide, jausko Dirigent, et elsko, usa sin solo Cornet, usa Temps Madirs.
1: C'è schon, c'è per svende de die bien, en insomma di una Fiasta Federale?
3: Io di una fiesta di un'altra c'è un evento speciale che si ricorda a voi, per pliciare, se la musica, se gli esercizi, ci ricorda se vengono a qualche momento speciale di una società, per pliciare, quelle fiesta che si sta, quelle di una fiesta speciale, di un'infanzia che insieme, e io traccio la preparazione, also gli onde, la musica, e tutti in auto sono in una fiesta, in una fiesta concentrata, in una fine mira, una fiesta clara, in un prendo, tutto, per mese, in un vabbo, in un pittato di una fiesta, sto qui, essere bene, sto in una fiesta buona forma, e io traccio quella più efficiente, più lessica, di fare scelta musica, con una fiesta clara, fine mira, spellkonzert, naturalmente.
1: Aus der Tutas tschunschen schon gonte Societats de Musik gewannen bien ein Trädisch nil Grischun. Reto Lehner, tschemmene ja is de ko wamo paukes Musikes Grischun aus la Fiesta Federale?
2: E pens just in Ingedin l'anno nis quei forza con sur selva in della qualità nan del potenzial forza usche grand ma nus in Ingedin ais son più ferms de la Fiesta. Però è quasi tocca prosco, che tu Adrian hai detto, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per cui è un nostro maggio della vita, non stai niente, non hai fatto l'ultimo anno di Montreux, del Seides, è un stato, e quindi era una bella festa, un bel evenimento, non hai detto, non provai una moneta.
1: Ad osso mai sus omis dus, per l'imprime gada, sco dirigena di una fiesta federale, e la tensione di... Pli grande sco dirigent nisco musicant, Adrian De Gonda.
3: Ja, con quel che sono stato, avevamo vecchio ciò non se le davose gade di una fiesta federale sco musicant, avevo proprio comprato, la situazione era un'altra altra, abbiamo tratto, io sono stato a un'altra bia fiesta distrettuale, a cantonale, io credo molto che venne ad essere una grande, una grande altra di una fiesta federale, di l'altra cosa, io sono bosco, che si sente also wie viel so Quatsch nimmt sich ja ins Preparieren, ich bin schon kapuzeivel, weil du Präparierst, vor allem mehr ich sind schon kapuzeivel.
1: Reto Lehner, jemand ja ist Musikant, nicht dir jemand, der Tension begründet.
2: Für mich ist ziemlich gut, weil Adrian nicht gerade so eine Stadt eher bläres Fest ist, co Musikant, eher federales, zentrales, distriktuales, und du hast ja das erste Mal in einem Fest so grande, co Dirigent, immer eine Formation ein paar spezielle Situation spezielle. E crea anche un po' più speciale, ma con dirigente, Quais in mici casi, però è malegro se enorme per
1: En bien du asiamnes eusische lunch, co stati usa cu l'attenzione, Adrian de Gonda?
3: Ja, usa sentence plan ziu, ca in sto dominia tot oda quel stocks, in sles els details, i vid els details a dominia quels, in sente cinsa paucas cajuns, onde propi dominia insieme, e si bias co possevel de la band, et si numnau e sogni routine, fan per kilometers con quel stocks, cioè ca chi van sempre che ins regorde sperdi las causes et in stadini de quei no de fiaste ins buspe nervus lu en bliden se bia causes de quei osa kun la routine dominak ins de monje et traba in als docs e kun selum pa nervus de in a situation tot autre ke kok ins fasoga di nedel sechs sitzis
1: a reto lener costati ter vus kun attenzion
2: Tensione bombastica.
1: Terina fiasca de musica, ai il marcia, che man dine c'è del pli attractiv pel pubblico, a per quoi la nei giste la in marsch, den ton bu sempre man in, ma ben in a rosa da Oscar Chur, da co quel, con quel se partecipesce la società de musica trona la concorrenza de marcia a Vienna.

0: Viking Age, in toc de Thierry Delleruelle, quella è classificata in terza classe brass band ad Adrian de Gonda, a LDU, che toc sco toc de Pac, con la musica de Tron, orce regiuns.
1: Io mi ero la dina da un curio in toc che in Abudien, anche meno relativ sperto, vuol dire in Steuclel, in due sgade, se dovesse il suo plagio, se il mainz a me. Provede che traccia. Che i dat tocs che in svein sempre un buon caul e sventer suona siad gades ni senter udi un per gades et que sempre quello un tec in chai viene fa la chiaglia tutte nine di traccia la dina alzo al pubblico le zao de quel per grande par quas che ventre nuse concert mo in gades al play bu relativ spert cielo vinque grev de zcoe e porta via il plage et e de stavit londer questo ha un'intera ragione, mi ero in un'intera tox che venne suonare e c'è tox che hanno successo alle fiaste, il Viking Age e tutto in, venne suonare relativamente sovente alle vostre gare. Io credo che fosse il zonkles alla seconda classe, sono proprio 100% di years. Abri e si dir in also schelei per la seconda classe si dir in pitost lef at quei dine schente quei che sono curine in tecken sich che drova in tecken che kudetza o che nus den stavit londer bo in knus wenn me sperrt at in ja ich sto ebe er stein tecken in interessant luschens anflan en fetibun registration nus en so et Danau hat der Klaufe bei aller Registration der Corey, mit Philip Harper, schluss ist super, weil er sich in den Tag
0: Reto Lehner, hast du den Tag nicht schon gehört für den ersten?
2: Die erste, ja.
0: Die erste Impression von dem Tag?
2: Viel bell, viel melodios, mit bläres, belles, parts musical, die Idee der Dynamik und Plage, viel bein. Prima, hauptsächlich bein.
0: Aus dem Haus, man ist mit der Union Musicale in Giardina, Elle dio il De Glacier Express, de Larry Neck, nous l'en gest, tet la vie d'en pau en quet toc.

0: Reto Lena, da cove se le giù de Glassi Express?
1: No, è un grigio nice, e noi in Glassi Express qui, e per cui è un Glassi Express, io biel.
0: Also il motif, buex num, o vista musicale?
1: No, è una, naturalmente, c'è da Glatrans Blairs, tocs, più o meno 200 tocs classificati in terza classe, e allora, essa veiva una pacca sprovas e pacca tempi, per me deve essere un toc strutturale, manch simple, ritmica manch, Claire con pacas robas, pacas surprises. E quei. E questo è il piacere. Sto toccare il tocco, sto dicendo, sto in un posto dove il tocco ti interessa. Quello era uno degli ultimi, c'è allora Tagla, e l'ultimo da Pauci Cianigus qui. Eravamo con un paio di aiuto. Uno c'è il collega che ha lasciato gli ultimi 3-4 tocchi, che pensavo di questo tocco? E sono arrivato in questo Glacier Express.
0: Adrian de Gonda, hai conosciuto quel talk da Glassi Express?
2: No, io ho un po' udito quel. Abbiamo stato di quel playaccio che mi ha fatto, quel fanzi che con in se, quindi so fatto in storia. In sa, also, è un traso al titolo, naturalmente, cerca per chi va, avrei quel primo stacco, sento quella paradossale che va libero, in sa so fatto. Ma lei ci aveva una zelza, questo è molto importante, quindi ho scinzato questo rintocco, è blu fai che viene lungo rus. Also questo è assolutamente mettere in tocco che fa piacere di tacclare, di trainare. Also è una buona elezione.
0: Usa prima fiaccia di musica, sai di questo distrittuale, cantonale e federale, a mince musica da se preparare naturalmente. Usa prima fiaccia distrittuale, mo in toc de pac per regola, prima cantonale, ad in prima federale, in toc de pac, in toc de gara, ad in toc de pensum. Usa il toc de pac, in toc de gara, sa mince società di musica in curio sets, tenor categoria, tenor grevezia, al toc de pensum, vuoi essere ogni dia giamna se vuole la fiaccia, a quel tenor la categoria. Buek ex nom uon per etto lener per quei musica de proiect in generale so viu vus mas use con ina musica existente schon c'hai forse il pi important criteri per incurio in tog de gara
1: tog de gara sto esser in postucis conosce als agens musicans in tog ci sa fair pels agens registers tu no postor di un register che tu es più tös debel no postor par solistiche de quel register. E appunto ho detto che sto toccare. Sto toccare a te, sto dirigente in posto, ma sto ad essere altro bello per qualsiasi taglio. O altro speciale. E sto dar das, non so, quel sito speciale che ci conviene fare quel tocco, da suonare.
0: Adrian de Gonda, se avessi sottoscrivere, è stato il medesimo, meini?
2: Ja, absolut. Quei che ti ha detto, sto wie als Musikant auswendig. Quei sind natürlich ein Vater, Tag der Pack, che in Samara nicht nur alles vermittelt der Latine Musik. In Samara corresponde quei quei Tag, ja, in certen Ton. Le fin finale, quei wesen lo proprio, wesen lo del sechs Sitzis, si va lo proprio si, si corresponde quei in Samara auch. Aber ja, absolut, quei che ti ha detto, konstant natürlich.
0: Also, was ist das Musik? Es sind Omis, du sind die erste Klasse, aber in verschiedenen Kategorien. Tron in einer Brassband, eine Union Musical Engine in einer Fanfare Mix, die quasi Harmonie, die du sind gerade. Es ist ein bisschen Konkurrenz direkt, aber du tine monte quoi, la medem Klasse, du weißt, du nie il medem Tag de Pensum. Nun nade mein Sirk Olak de Manuel Renkli. C'è già es de quel Tag, Retoliner.
1: Retolino, ma c'è quasi un tocco proprio una sfida, impostato per nostra formazione, per nostro progetto. E adesso però dire, di consonare via più venire, è proprio belle robe e belle parti. E il resto è per il dirigente una sfida, una certa parte di mezzi muda, o scibler's takt e ritms, e impostato muda mezzo takt. Da 2/4, 7/8, 3/4, 4/4, 2/8, 6/8, che da müde mein bestial. Per me da questa giurna sfida, e penso per Blairs musicans, che non vai in anti sehr, che una roba che non ha mai suonato.
0: Adrian de Gonda, vuoi essere tra un controllo, se vuoi trenare più fece, se quello di Giamma, se ne dico che vuoi vivere in Londra. Cosa vuoi personalmente in Londra, ce vuoi fare scoppia in prima?
2: Già, qui è un buon punto. Questo dipende halt entig dal tipo de imprender ni de dirigere che sai et io tratto lo in dirigente con in base fet buona vien de leger notas, schalu seins naturalmente schon rasi les notas, gerade ich kumquei, et quesche, halde in circa maunke mi, jau schkolai, jau mandel wit lunder autri, jau teugleder dine fegels togs, den prendel els enzemen. Quest au ne grande schwide, da quei tog dati sem den idee wie am buone registration, da naturalmein kins im provalu, dat am fla x enzeneu in registration, da quei schese se dau, quei si chanche naturalmein entuun, dia seil, grad haupt wilken, se nu diu a wonke, Nein, du bist auch Hauptwille, ich bin ein Outro-Musiker. Wir haben ein Konzert als 12. April. Als 12. April ist es circa mit der Mesura, so haben wir auch ein Konzert, so haben wir geplant, als eine primäre Registration. Und dann, ja, so haben wir auch einen der WhatsApps gegeben, dann haben wir auch ein Pfeil hier in Sommer in der Schweiz. Ich gucke auch ein Konzert, ja, da haben wir eine Registration, so haben wir auch eine Partie. Aber wir haben trotzdem ein Interesse, dass die Klasse implementieren kann, der Kurs, wie es geht, und auch auf eine Outro. Das haben wir natürlich in einer Situation. Und in seiner Musik, Profis, studiert ja nicht in Tag, fahren in der Registration, dann haben sie ein Konzert. Da haben sie die Libertät natürlich, die ich bleibe, die ich in der Fasche, die ich interpretiere auch. Ich kann es dir, ich weiß nicht, ich auch, ich muss mehr. Das ist eine interessante Situation.
0: Und so mit der Bonus, eben gut Tag der Pensum, hat er noch Adrian de Gonda in relativ prätensiös Tag der Pensum, aber was die Situation lernt ja dir. Ich muss sagen, du mich ja nicht in Tag. Competitiv per ine fiesta federale en motrois exercitis.
1: Blair de Gidinais van cu l'auto Toyota e quas dicen zuessa nichts ist unmöglich. E craiccia, no stopce navair il böt finale, quella dita la prima prova, no lein rivar a fin insemmel cul toc. E non l'andar se manc nos possibil con quellas provas ce novain e far nos eba nos possibil antes registis antes la insemmel e sviluppar la nostra versione. Questa forza era una roba, come Adriano ha detto, è tu puoi diverso interpretare, se quel tempo sia qua con effetti tu hai da fare, da lavorare o da quel tocco. E fare il possibile con tia parte.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica d'Omet, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

Cur ci va in la not? Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

canzun da sera, da Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ed il cor vigni incantaus. Ciaffan e plagé la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.